La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Yes, yes. Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen e C3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss.
1: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: L'ascolto prolungato di questo programma può provocare acido lattico nelle ore successive. The sun.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

We are from heat, the electric one, just to shock you, see.

0: ricevere questo premio. Voi papà ci dite perché la vostra moglie o la vostra mamma è, diciamo, la mamma dell'anno, dovrebbe essere la mamma dell'anno.
1: Ma anche i figli.
0: Adriana anche ha realizzato, diciamo, un audio che tra poco si tradurrà in italano, perché nell'audio, diciamo, si esprime nella lingua tipica della sua città.
1: Ve lo traduco.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora tra poco, va bene?

0: Allora, se tu dovessi descriverti come mamma, perché così dai un esempio anche alle ascoltatrici che ci seguono,
1: allora,
0: che magari vogliono
1: molto presente,
0: una mamma molto presente,
1: molto attenta, accudente, amorevole, e una mamma che studia.
0: Una mamma che studia.
1: Per essere sempre più brava nel mio ruolo
0: di
1: madre.
0: Sei una mamma anche geisha del marito?
1: No, del marito ma del figlio. Sono geisha del figlio.
0: Questo
1: lo devo ammettere.
0: Allora,
1: ma è così.
0: Adriana, invece, secondo me, se io dovessi descrivere una mamma perfetta, direi una donna che cucina, che pulisce la casa.
1: Tipo, sei antico,
0: che mi
1: sei retrogrado.
0: Coccolato, trattato bene.
1: Ah, che ti prepara i biscotti.
0: Quando torno a casa sento il profumo della parmigiana. Sento il profumo della parmigiana.
2: Bravo, Pippo.
0: Mi siedo a tavola
1: e
0: mi
1: mangi.
0: Porta da mangiare.
1: No, invece io
0: trovo una mamma moderna, una mamma così che va contro tutti gli stereotipi della mamma moderna, che secondo voi dovrebbe essere moderna perché non cucina, non lava, non stira.
1: Quindi
0: non
1: la mamma per te è perfetta quando
0: mi fa
1: trovare
0: la camicia stirata,
1: la camicia stirata. Bravo, entro a casa e sento
3: ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Bravo,
0: sento l'odore degli spaghetti con le vongole.
1: Quindi questa è la mamma per te, ridotta ad una serva.
0: Io voterò questa tipologia di mamma.
1: Quindi la mamma ridotta ad una serva. Che allora, cucina, che stira, che pulisce.
0: Che prende il battipanni e la sento sbattere il battipanni.
1: Vorrei averlo io.
0: Sul balcone, così.
1: Vorrei
0: che va al mercato e scartabella lenzuola. Titina D'Amelia, che è la mamma. A mamma e Peppino.
1: Le mamme di un tempo
0: esattamente.
1: Erano così ed erano molto simili a delle inservienti.
0: No, ma non è vero. Ma quando mai?
1: È vero.
0: Mia madre insegnava e faceva tutto questo.
1: Non è vero, non poteva farlo.
0: Mia madre cucinava tutti i giorni. Tornava a casa, cioè faceva una vita tripla.
1: Ma
0: faceva la mamma e da
1: avevate
0: madre.
1: Avevate 75 cameriere.
0: Ma non è vero.
1: Quindi non dire cavolate, per
0: allora,
1: piacere.
0: Allora, 347-490-0042.
2: Tu hai ragione, comunque sono spaghetti
1: lo siciliano
2: a vongole.
0: Spaghetti a vongole.
1: Oggi
0: bravo.
1: Mi devo arrabbiare, già lo so. Oggi
0: allora,
1: mi devo arrabbiare.
0: Allora, 347-490-0042. Votiamo la mamma dell'anno.
2: Pippo, hai ragione.
0: Bravo, me ne posso andare oggi? Hai visto?
1: Non ho l'energia per combattere con questi retrogradi maschilisti.
0: È la mamma dell'anno, Peppino. Questa che non vuole fare niente. Na camisa suo marito non ce la fa trovare.
1: No. Poi non
0: la parmigiana e mulignano non ci mette a tavola. Ma stiamo scherzando. Andiamo avanti. Sentiamo i messaggi. Stanno arrivando tanti messaggi al 347-490-0042.
1: Recap veloce. Oggi, in vista della festa della mamma, che si tiene ovviamente domenica, è sempre la seconda domenica di maggio, vogliamo eleggere la mamma dell'anno. Ok?
0: Esatto.
1: Dateci i vostri
0: requisiti.
1: Ovviamente
0: finirà in un litigio clamoroso tra me e Adriana, perché Adriana voterà una mamma nulla facente, io voterò una mamma che si dà da fare.
1: Una mamma non è mai nulla facente, ricordatelo.
4: Tante mamme oggi lavorano, non come tanti anni fa, quindi anche
0: madre
4: se una mamma non prepara i biscotti, il piatto con le vongole e il battipanni, non vuol dire che una mamma poco amorevole. Pippo, ma che ne sai tu della vita coniugale?
1: Esatto. Poi posso dire una cosa, posso fare un appunto? Ieri ho aiutato Alessandro, mio figlio, ad imparare la poesia per la festa della mamma. E ha imparato anche le origini di questa festa, che risalgono veramente a tanti tanti anni fa. E anche all'interno delle poesie, i libri moderni non hanno fatto un grosso upgrade. Perché
0: no,
1: la mamma dolce
0: la mamma viene vista,
1: quella che prepara i biscotti.
0: Quella che prepara i biscotti.
1: A casa mia i biscotti li prepara mio marito.
0: A casa mia i biscotti.
1: Li prepara Luca, non li preparo io.
5: Pippo, mia moglie è sempre la parmigiana di melanzane sul tavolo. Sempre, fisso, tutti i giorni.
0: Sei un uomo fortunato. Uno, perché mangi parmigiana tutti i giorni e sei ancora vivo. Due, perché insomma, tra il colesterolo, tutti i problemi della parmigiana.
1: È monopiatto. Va bene.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: La mamma è la donna più brava e più bella al mondo. Comunque Adriana, fatti una ragione. Pippo ha ragione.
0: Grazie.
1: Maschilista retrogrado. Ragione.
0: Grazie,
1: via,
0: grazie. Ma che retrogrado?
1: Retrogrado,
0: ma
1: maschilista, misogino.
0: Questa mamma che non fa niente, che pensa
7: Ragazzi, ma è da Napoli.
1: Buongiorno.
7: La mamma Iale e mia moglie. Io oltre ad andare a lavorare non fa mancare nulla ai propri figli, quando torna è amorevole, si fa in otto, non in quattro.
1: Chiediamole se è felice questa donna.
0: È felice.
1: Chiediamole se è felice questa donna di farsi in otto.
0: Ma nessuno vi ha costretto a diventare mamma e a sposarvi.
1: Chiediamo a questa donna se è felice di non andare, di non avere tempo di andare dal parrucchiere, di farsi uno scrub, di farsi un
0: aperitivo. Ma nessuno vi ha costretto a diventare mamme. L'avete voluto, mi è piaciuta la bicicletta, adesso pedalate e andate avanti.
8: Ciao, Radio Fischi. Allora, io sono una mamma che ho sempre lavorato. Faccio l'infermiera e fino a qualche anno fa facevo anche i turni festivi e via dicendo. Ho sempre preparato per le mie figlie, le ho cresciute da sole con mio marito.
0: Brava.
8: Che ci siamo fatti da fare insieme perché qui da noi non c'era nessuno dei nonni e tuttora oggi preparo sempre qualcosa e la domenica c'è sempre il pranzo della domenica.
0: La mamma è eccezionale, brava!
8: E questo non mi rende schiava, ma anzi mi rende una mamma felice.
0: Una mamma felice, questo
1: perché
0: volevo sentire.
1: Hai voglia di preparare
0: perché
1: il pranzo
0: prepara,
1: la domenica?
0: Cucina, fa non come questa che non vede l'ora di andare alla
1: al ristorante. Vado io.
0: La mamma per Adriana è andare alle feste del figlio con le altre mamme, le prime comunioni, quest'anno 82 comunioni.
1: Ah, ma l'anno scorso 150.
0: 150 prime comunioni, va lì con le mamme, si siede, quelle va, figli, ma è troppo bravo. Fanno solo quello.
1: No, figlio meno scienziato.
0: Fanno solo quello.
9: Hey, ciao, Pippo. Volevo dire, mia moglie è sempre pronta.
0: Vedi, la moglie è sempre pronta
1: a fare cosa?
0: A fare tutto.
1: Io ho già capito.
0: Anche quello, la moglie
1: sei
0: deve
1: misogino, maschilista, retrogrado, medievale.
0: Una cosa gravissima, hai detto che alle tre di notte tuo marito ti ha tuzzuliato nel letto, è venuto, ha fatto bim bim da dietro e tu l'hai mandato via. Ma
1: certo,
0: ti parlo
1: Pippo,
0: una cosa
1: perché
0: normale.
1: Io sono una donna lavoratrice che si sveglia alle 5 per andare a lavorare.
0: Quel povero Luca.
1: Capito?
0: Quel povero Luca, ancora le pippe. Ma è veramente triste tutto questo. 347-490-0042. Leggiamo la mamma dell'anno. E adesso
1: allora,
0: andiamo
1: sotto
0: la doccia.
1: Allora, vi prego, tenetemi calma. Quindi, gli uomini maschilisti retrogradi qua non li vogliamo.
0: No, no,
1: okay?
0: No, non siete maschilisti retrogradi.
1: Non li vogliamo.
0: Siete
1: chiari. Va bene?
0: Siete contro il politicamente corretto che ha fracassato gli
1: ZMD.
6: Mamma, solo per te
0: la mia canzone vola.
6: Pippo ha ragione.
1: No,
0: lo so,
1: vabbè,
0: che ho ragione, ma da vendere.
1: Perché dopo
0: proprio
1: voglio sentire anche le donne.
0: Adriana, stamattina
1: grazie
0: vendo ragione, perché io ho ragione da vendere, quindi stamattina vendo la mia ragione.
1: Sei veramente cretino.
0: Chi la vuole comprare può acquistare la mia ragione, la
1: vabbè
0: vendo a chili. Andiamo avanti.
1: Andiamo sotto la doccia.
10: Le canzoni sotto la doccia.
7: Che figata andare al mare mentre gli altri lavorano. Che figata andare al mare con gli altri che volano.
0: Posso ringraziare?
7: Non avere orari.
0: Posso ringraziare questo ascoltatore?
1: Così?
0: Sì, perché ha cantato una delle canzoni che mi piacciono in più in assoluto. Lui è il mio rapper preferito da sempre, Fabri Fibra.
1: Fabri Fibra.
0: E stavo pensando a te, un pezzo stupendo.
1: È il rapper per eccellenza dal 2017, grazie all'ascoltatore che l'ha canticchiata sotto la doccia. Stavo pensando a te.
11: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando

0: Pippo, Adriana ha ragione.
1: Pippo for president.
2: Allora, Pica, sei un cretino. La signora stava
3: benissimo
2: argomentando,
3: allora,
2: ovviamente non a mio favore, ma a favore delle donne.
3: Hai fatto benissimo, Pica, l'ha tolta proprio sta signora.
0: Pippo, Adriana ha ragione.
1: Pippo for president.
3: Proprio così ha fatto con la mano l'ascoltatore. Pippo for president.
2: Allora, questa cosa che sta accadendo stamattina,
3: sì,
2: è veramente indecorosa.
3: Adriana, è una cosa
2: indecente,
3: politicamente scorretta, perché il politicamente corretto ha fracassato. Voi la dovete smettere. Tu hai preso in sposo tuo marito Luca, tu le devi, la mattina gli devi far trovare la colazione pronta, mm-hmm, lui si alza dal letto, si siede, mm-hmm, hai fatto una promessa.
2: Sì,
3: esattamente.
2: Poi continua.
3: A pranzo lui deve tornare a casa e deve sentire che la moglie sta dietro i fornelli a cucinare.
2: Okay.
3: La
2: poi
3: sera si deve sentire il profumo della parmigiana,
2: mm-hmm,
3: il profumo del dolce che la, mm-hmm, la moglie ha fatto ogni giorno.
2: Mm-hmm.
3: Così saresti la mamma dell'anno 2026.
2: Quindi,
3: basta con queste mamme che non vogliono fare un cazzo, vogliono stare sui social a mettersi così, così,
2: unissima,
3: e perdere tutto il giorno a scrollare, scrollare, scrollare i social, invece di cucinare, di stirare, di lavare per i mariti le case e far sentire il profumo e soprattutto fargli trovare il cesso che è un brillante.
1: Adriana, ma se fare la parmigiana di melanzane?
2: No, non so ci fa.
1: Pippo, hai ragione.
2: Oh, vabbè.
1: Pippo, tu hai ragione.
3: Oh.
1: Basta.
3: Basta.
1: Pippo for president.
3: Grazie
1: subito
3: mille.
1: Subito. Grande Pippo.
2: Una mandria di trogloditi.
0: Pippo,
2: andiamo avanti.
0: Adriana Arra.
1: Pippo for president.
2: Allora, mi sta venendo la pelle d'oca.
3: Sentiamo
2: Michele
3: da Varese.
2: Sentiamo quest'altro scienziato. Ciao Michele, buongiorno.
4: Ciao Adriana, ciao Pippo.
3: Michele, non farci cadere. Lei è offensiva con gli ascoltatori. Io no, parla con me. Allora, Michele,
2: che vuoi dire?
3: Tua
2: dipende
3: moglie perché meriterebbe il premio di mamma dell'anno 2026, prego.
4: Allora, Federica è la mamma dell'anno 2026.
2: Perché?
4: Perché io per lavoro sono sempre in giro e torno poco a casa. E lei si occupa di tutti i bambini.
3: Bravissima! Mm-hmm.
2: Quanti bambini avete? Quanti bambini ha? Scusa, quanti bambini ha lei?
4: Tre bambini.
2: Ne ha fatti tre, ok.
3: Tre bambini,
2: benissimo.
3: Ok.
2: Quindi
3: e
2: lei
3: che
2: ha tre bambini?
3: Federica cucina.
4: Fammi fare delle domande. Sì. Ed Aurora, sono una meraviglia. E dico
2: tu sei
4: che
2: padre,
4: è la mamma
2: Michele
4: dell'anno.
2: Scusa, Michele.
4: Sono,
2: tu sei il padre.
4: Dovrei essere io, anche se sono belli come lei. Quindi,
2: okay, okay, qui sono belli come lei, li gestisce
3: allora,
2: lei.
3: Fai parlare,
4: non ce l'abbiamo.
3: Fai parlare l'ascoltatore. Michele, sentiamo, cosa fa a casa tua moglie?
4: A parte che fa la casalinga, poi appunto li porta a chi va a calcio, la danza, li porta a scuola, fa
2: certo
4: tutto quanto lei.
2: Mm-hmm.
4: Quando
3: torni a casa
4: dell'anno,
3: senti l'odore della cucina?
4: Mica tanto.
2: Certo, con tre figli,
4: però,
2: li deve portare
4: infatti
2: a calcio,
3: è una mezza
2: a danza,
3: cosa, sta
2: in palestra,
3: moglie,
2: a scuola, deve
3: ma
2: organizzare le collette, la recita, tutto quello che serve per la fine
3: allora,
2: d'anno.
3: Allora il piatto
2: dai
3: a tavola te lo fa trovare?
4: Lo fa trovare e poi io la tengo a regime duro, gli faccio fare il giardino.
3: Fai fare il giardino.
2: Ma ne posso
4: impegnata
2: andare?
3: Un
2: ne
3: uomo straordinario con una moglie perfetta, veramente.
2: Quindi tu le fai fare
3: la
2: quindi
3: coppia
2: tu
3: dell'anno,
2: aspetta.
3: Michele. Che
2: quindi
3: fa
2: tua moglie ha tre figli,
3: sì,
2: li gestisce lei,
3: sì,
2: fa la casalinga. Sì. Quindi tu hai anche una badante, un inserviente, hai un giardiniere. Poi cos'altro hai? Un autista, perché lei fa l'autista
3: ma
2: dei bambini.
3: Smettila,
2: poi
3: ma la vuoi finire? È una moglie, una mamma, non è una inserviente. Non è una giardiniera, ma la giardiniera è un'insalata.
2: Poi
3: andiamo avanti.
2: Poi
4: e
2: cos'altro
4: dicevo,
2: fa questa
4: dicevo,
2: donna stupenda?
4: No, che io quando sono a casa i bambini sono sempre col sorriso.
3: Vedi,
4: quello,
3: cioè, i bambini
4: è quello
3: sono
4: che rende, la rende la mamma dell'anno.
3: La rende
2: quindi
3: la mamma dell'anno. Allora,
2: certo,
3: una mamma
2: certo
3: che fa trovare il piatto a tavola, mm-hmm, al marito, cucina, fa il giardino.
2: Sei d'arresto,
3: figli.
2: Michele.
3: Torna a casa. Allora, votate 347-490-0042. Per me, la moglie di. Come si chiama tua moglie?
4: Federica.
3: Federica di Varese. Federica di Varese, per me, già ha vinto. È una delle mamme che potrebbero vincere il premio dell'anno. No, guest, che va a casa, non cucina, va a vedere la partita di suo figlio.
1: Adriana,
3: poi deve andare alla festa.
1: La parmigiana di melanzane.
3: Non sa fare
2: veramente
3: la parmigiana di melanzana. Non la
2: allora
3: sa
2: posso dire, Michele, ma certo, io a Federica un premio, io gliene darei più di uno di premi, ma soprattutto quando è che ti sbatte fuori di casa?
3: Ma sono una coppia felice.
2: Siete una coppia felice?
4: Perché io sono il principe.
5: Il principe.
3: Allora, principe. Prego.
0: Michele, i tuoi bambini saranno sicuramente col sorriso quando torni a casa. Ma hai guardato tua moglie a vedere se ride?
2: Bravo, tua moglie ride, sorride.
3: Ma va, ma stai zitta, ma che ne sai tu che la moglie è triste? Ma perché devi
4: commentare? Lei è felicissima. È il punto di forza? Il punto di forza?
2: Qual è?
4: È che non dice mai di no.
3: Vedi, bravissima donna.
2: Allora,
3: una donna.
2: Questa persona al telefono è un fake.
3: È una donna straordinaria.
4: Chiamatela se non ci credete.
2: Non dice mai di
3: no. Ci credo.
2: Quindi tu credi che lei sia
3: una donna straordinaria? È una donna d'altri tempi. Le mamme di una volta, le mamme che facevano il ragù. Adriana, lo sai fare il ragù?
0: Buongiorno, ragazzi. Io voterei Federica come mamma dell'anno solo se mandassi a quel paese il compagno. Ciao.
3: Ciao, grazie.
6: Federica, sei da risposare.
3: Bravo. Michele, sei un uomo fortunato. Federica, secondo me, raccoglierà molti consensi. Noi ti auguriamo una bella giornata, Michele.
2: Michele, mi auguro che presto Federica possa riacquisire la sua energia femminile, la sua energia di donna, dicendo? E mandarti a quel paese.
3: Sì, sì, e quindi grazie. Iscriversi ad Instagram, postare delle foto con le labbra gonfiate.
0: Michele, il principe desto, insomma, sì, Federica è una santa e dovrebbe mandarla a quel paese di corsa.
2: Non è una santa, Federica. Federica è una santa, donna,
3: è una donna
2: che ha messo a tacere la sua femminilità. La sua energia femminile è una donna infelice.
3: Ma mettiti a tacere tu, Michele. Grazie mille, un abbraccio. Ciao,
2: facci sapere quando ti manda a quel paese. Ciao.
3: Grazie,
4: siete migliori.
2: Grazie.
3: Testa zitta, la mamma è quella, non devi parlare.
7: Buongiorno, ma ho acceso su Radio Medioevo.
2: Appunto, credo proprio di sì, caro ascoltatore.
3: Radio Medioevo International.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
1: Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Io voterei Michele come stronzo dell'anno.
1: Esatto, esatto.
2: Ma come stronzo dell'anno?
1: E sei stata anche gentile,
2: non
1: troppo gentile.
2: Michele apprezza sua moglie che cresce i figli, cucina, la sera li fa trovare il piatto a tavola.
1: Si occupa del giardino, si occupa della manutenzione di ogni cosa, tranne che della propria manutenzione.
2: Ma
1: tristissimo, tristerrimo.
3: Hai ragione, sai perché? La mamma sai chi è? Quella che cucina per me. Viva le mamme in cucina.
2: Viva le mamme in cucina.
4: Bimbo, hai ragione, sui social stanno tutte apparecchiate e poi arrivi a casa e stanno qua
2: Bravissima Adriana, è la classica mamma.
1: Quindi la vogliono non solo chi cucina.
2: Sui social.
1: Aspetta.
2: Ma tu l'hai vista Anna Chiara a casa? Noi siamo andati a trovarla con le ciabatte ai piedi, con le cose. Cioè, sui social sembra la femme fatale con ste boccone, con ste
1: natiche. Ma a te che te frega, scusa.
2: Come che mi frega?
1: Che te frega?
2: Quando viene tuo marito a casa, ti devi far trovare sempre bella, sempre in tiro. Come stai sui social?
1: Ah, veramente?
2: No, sui social vuoi stare in tiro, bella, però, e poi a casa la mummia. Andiamo avanti.
5: Pippo, hai ragione.
2: Bravo, grazie mille.
3: Pippo, la dobbiamo finire con queste donne in cucina. Devono poter girare tutta la casa, non solo in cucina.
2: Devono poter girare.
1: Allora io comincio ad arrabbiarmi seriamente. Forza, se non mi togliete questi trogloditi.
6: L'uomo porta lo stipendio a casa, ognuno fa il suo.
2: Allora,
1: in quale epoca l'uomo porta lo stipendio a casa?
2: Adriana.
1: In quale?
3: Ciao,
1: in quale epoca?
3: Per me ha ragione Adriana, ma Adriana è una star, fa un lavoro, è una bellissima donna, fa un lavoro che deve stare in società, insomma,
1: perché le altre
3: un tipo
1: no.
3: di lavoro particolare, si può permettere di andare al ristorante, e poi la mamma non deve essere una serva, che caspita diciamo.
2: Certo. Ma chi l'ha
3: detto? Secondo me ha ragione Adriana, la vita di oggi è cambiata, non è più di una volta che esistevano le schiave,
1: Giusto, però anche le altre donne possono stare in società.
2: Ma come si permette
1: non
2: di fare...
1: solo
2: ma quali
1: chi fa
2: schiave?
1: Un lavoro come me.
2: Le mamme facevano, cucinano e fanno perché hanno il piacere di farlo.
1: Nessuna ha il piacere di farlo, ok? Sfattiamo questo luogo comune. Questa è una leggenda metropolitana.
7: Adriana, ma tu un ruoto furno sai fa?
2: Adriana, un ruoto furno sai fa?
1: Che volgarità,
2: non sa fare la pasta al forno.
1: Volgarità.
2: Adriana, tu sa fare la pasta al forno, quindi che mamma puoi essere?
1: Allora, io sono una mamma presente. Attenta, una mamma che guarda negli occhi il suo bambino.
8: Mischis, buongiorno. Io spero solo che oggi non mi prendano per pazzo. Mi state facendo ridere da solo.
1: Io mi sto arrabbiando invece.
8: Se mi vede qualcuno mi dice questo è un pazzo.
2: Allora, quelli che scrivono stamattina cambio radio, tutte donne sono. Le donne che si stanno infastidendo, se non capiscono, diciamo, il nostro siparietto, per me possono pure cambiare.
1: Allora, aspetta.
2: Vai, andiamo avanti.
1: Donne, è uno show, perché se fosse vero io sarei già andata via da qui, è ovvio.
2: No, perché purtroppo c'è chi non capisce.
1: È uno show.
2: C'è chi non capisce.
1: Ci stiamo divertendo, però poi Pippo
2: Belline,
1: dobbiamo ammettere.
2: Se volete cambiare radio, cambiate. Aspetta. Per me, perché se tu non mi capisci, non mi devi ascoltare. Se non capisci, non mi devi ascoltare.
1: Noi stiamo facendo uno show. Purtroppo quelli che intervengono, diciamo, in questo fino a questo momento, uomini, purtroppo loro per loro non è uno show.
2: Ah, femmina da cucinare. Andiamo avanti. Vai.
1: Sei irritante, Pippo Pelo. Vai.
9: La felicità di una donna è quella di fare quello che gli piace.
2: Ecco.
9: Noi abbiamo scelto che mia moglie è casalinga.
2: Abbiamo scelto
9: una vita un poco più umile.
1: Noi abbiamo scelto.
9: Lei gestisce la famiglia e la gestisce pure bene.
2: La gestisce bene. Allora, Agostino ha detto: noi abbiamo scelto. Certo, l'ultima parola spetta sempre all'uomo.
1: Noi abbiamo scelto che mia moglie facesse la casalinga.
2: Perché la moglie ha deciso di fare la casalinga. Ha chiesto al marito. Il marito ha detto: stai a casa, me la vedo io. Non ti preoccupare. Quindi hanno scelto.
1: Cosa
2: insieme.
1: Si vede lui esattamente?
2: Se la vede lui per portare i soldi a casa.
1: Per portare i soldi a casa.
2: E
1: lei
2: la sera
1: gestisce.
2: Gli fa trovare. Quando lui entra in casa, sente l'odore delle vongole. Sente l'odore del ragù che poppea. E invece la frittura e pesce, Adriana, la bella frittura e calamari.
1: Io la farei con un altro tipo
2: lei,
1: di
2: lui
1: pesce.
2: Torna a casa
1: però,
2: e trova questi calamari che friggono.
1: La farei con un altro tipo di pesce la frittura.
10: Adriana, un valore infortunato, sai fa?
2: Non sa fare niente.
1: Ragazzi, mi sta venendo proprio. C'è un'allergia. Andiamo da Nadia che è a Como. Ciao, Nadia.
2: Nadia da Como, buongiorno.
11: Nadia.
1: Allora dimmi che sei con me, altrimenti
2: Nadia,
1: cioè, dobbiamo
2: retta.
1: Chiudere stamattina, chiudiamo la serranda.
11: Allora vi dico la verità, io dall'età di 12 anni che praticamente cucino e faccio le faccende di
2: Brava!
11: Casa.
1: Mamma mia, e ti
2: una
1: piace
2: donna
1: Nadia?
2: Da sposare, una donna da sposare. Per me sei, ma, sei già mamma dell'anno. Dell'anno.
1: Pippo, stai zitto, spegnetegli il microfono. Vai, Nadia. Tu
11: però
1: cucini.
11: Sono tutti coglioni,
1: No, quindi non sei. È così appagante fare i servizi sempre, cucinare, preparare per gli altri. Diciamola questa verità, per piacere.
11: No. Mi piacerebbe ogni tanto arrivare a casa dal lavoro e sedermi e mettere le gambe sotto il tavolo.
1: E invece perché non puoi farlo? Hai anche tu il principe a casa?
11: Sono lì che aspettano.
1: Chi aspetta?
2: Il papà e i figli.
11: Mio marito. Mm. Che vabbè, mio marito è in pensione, adesso a dir la verità l'ho messo sotto un po'.
1: Infatti, cosa ha da fare questo marito in pensione se non fare i mestieri di casa, cucinare e fare tutto quanto?
2: Sì, vai, sentiamo.
11: No, diciamo che tempo fa abbiamo avuto anche una discussione che mi ha detto: cosa vuoi di più? Io ti aiuto, pulisco, ti stiro. Le dico: no, non è che tu mi aiuti, tu dovresti fare questo sempre, perché io l'ho sempre fatto mentre lavoravo.
1: È vero,
2: ma è un compito tuo quello cucinare, di far trovare la tavola pronta.
11: Che è un retaggio maschilista.
2: Ma smettila, è che voi siete abituati al politicamente corretto. Voi leggete Vanity Fair, che scrive che la donna.
1: Ma
2: sì, basta! Leggete Confidenze, leggete Novella 2000.
1: Leggenda
2: Eva Express. Basta con questi Vanity Fair, con questi GQ.
1: Allora, Nadia, scusa.
11: Ascolta, la moglie che gli prepara le melanzane lì al marito, come che si chiama, parmigiana, tutti i giorni. Per me lo sta volendo a

0: simpatica Nadia. Posso dire? Posso dire, non fare più niente a casa, adesso deve pensarci lui.
1: Allora Nadia,
0: fatti preparare sta parmigiana, per piacere.
2: No, diciamo che mi piace tantissimo cucinare, devo dire la verità.
0: Ma noi vogliamo cucinare quando ci va di farlo come terapia. Il mio psicoterapeuta ha detto fai cose manuali.
1: Allora,
0: e quindi io
1: Nadia,
0: quando ho deciso di fare cose manuali mi metto a cucinare.
1: Nadia, siccome l'ultima parola aspetta sempre all'uomo, quindi decido io.
2: Che te pareva.
1: Decido io chi diventa la mamma dell'anno, tu lo sei stata per tanti anni, oggi che non lo vuoi fare più non sei più la mamma dell'anno e mi dispiace perché noi stiamo eleggendo la mamma dell'anno e una donna che pensa che il marito le debba far trovare il piatto e mettere le ginocchia sotto il tavolo, per me non è una donna.
2: Posso dire che mi sono rotti i coglioni?
1: Lo puoi dire tranquillamente,
0: Nadia.
1: Ma non sei una donna. Abbiamo messo giù il telefono perché non
0: Nadia,
1: si può, è una cosa che non si può sentire.
0: Nadia, scusa, non fai finta di non aver sentito. Io faccio finta di non. Io escludo l'audio. Quando parla, escludo l'audio. Tanto tra un po' arriva la volante, lo vengono a prendere e l'arrestano, ok? Pippo sarà arrestato. Va bene?
1: Nadia, grazie mille. È stato
2: Nadia,
1: un piacere.
2: Grazie di tutto.
0: Un bacio grande.
1: Noi
0: sì,
1: ti vogliamo
0: felice.
1: Bene, Nadia. Grazie per averci
2: anche
1: regalato
2: io,
1: sorrisi. Kiss kiss a te. Baci, ciao.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Barbara da Piacenza, per gli amici Barbie. Allora, cosa stanno ascoltando stamattina nelle mie orecchie? Che vergogna. Noi donne dobbiamo essere viste per quello che siamo davvero, quindi persone complete, libere, capaci di scegliere il proprio destino. Quindi per troppo tempo ci hanno insegnato che il nostro posto fosse solo la casa, i fornelli, a stirare,
0: esatto,
3: a preparare da mangiare, a prenderci cura di tutto e di tutti, spesso
1: bella,
3: però rinunciando ai nostri sogni, quindi alla nostra carriera, alla nostra indipendenza.
1: Brava Barbie.
3: Non va bene così? Viva noi donne, viva l'emancipazione.
1: Bravissima.
0: Grande Barbie,
1: sei straordinaria,
0: grande,
1: veramente.
0: Grande,
1: sei straordinaria,
0: grande.
1: Ma tu a casa
0: brava
1: mia non ci mettere mai piede. Mi raccomando.
0: Brava, brava, brava.
1: Allora, tra poco l'oroscopo
0: sì,
1: di Adriano.
0: L'oroscopo Petro.
1: Voi ci mandate adesso una nota vocale. Ricordiamo che l'oroscopo è vero, quindi non è una gag. È vero, ma
0: no,
1: io
0: no,
1: non,
0: è vero.
1: Non sopporto Adriana che fa l'oroscopo perché non capisco quali siano le sue skill, però...
0: Arriverà il esatto segno della Vergine. Chissà, magari sarà proprio oggi, perché come facciamo? Ogni giorno io darò un segno zodiacale in merito a cosa? A quello più veloce, alla persona più veloce o a quelli più veloci che ci segnalano il proprio segno.
1: Secondo quale titolo? Che titolo avresti tu affinché possa
0: tipo,
1: dare, diciamo...
0: Io studio, ho studiato, sto studiando
1: cosa
0: astrologia.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Adriana,
1: eccola.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ma le sa fare le polpette?
1: Adriana non sa fare niente.
2: No, le polpette le so fare, caro ascoltatore. Vorrei dirti di no, ma le so
3: andiamo
2: fare.
3: Poi Adriana, ma frittate maccheruna, sai fare?
1: Frittate maccheruna.
2: Ma lui che prova a parlare in napoletano. Sì, quella è l'unica cosa che faccio.
4: Allora, io felice di farlo. Pensate che io a mio marito mi preparo anche la roba per farsi la doccia.
1: Bravissima.
2: Ah, una donna è diversamente abile tuo marito.
1: Una donna straordinaria. Peppino in piedi, c'è una standing ovation per questa donna che prepara al marito tutto l'occorrente affinché possa farsi una buona doccia.
4: Faccio da sempre.
2: Brava.
4: E sono felice di farlo.
1: Brava.
4: Io devo tenere tutto sotto controllo.
1: Esatto.
4: E a me piace farlo.
2: E questa è un'altra cosa.
4: Verità. E lavoro, non è che non lavoro.
2: Certo.
4: Però devo gestire tutto io. Deve passare tutto sotto le mie mani.
1: Deve passare tutto sotto le mani. E secondo me gli fa anche lo scrub al marito. Adriana, pensa a fare uno scrub a Luca. Hai mai fatto uno scrub a
2: io
1: Luca?
2: Io te lo farei sulla lingua, però quello... con la carta vetrata proprio.
1: Tu lo fai,
2: capito?
1: Agli ascoltatori, lo scrub alle palle dalle 18 alle 20 del sabato.
2: Sì, sì, abbiamo visualizzato.
1: Quando c'è la classifica, la tua classifica.
2: La Kiss Kiss Play Chart. Fortunatamente lo scrub lo faccio a milioni di ascoltatori e sono pure felice.
1: Sì, sì, sì. Vai, andiamo avanti.
2: Vai.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana,
2: ciao.
5: Io sono Riccardo e
2: ciao,
5: sono
2: Riccardo.
5: Del segno dello scorpione. Kiss a tutti.
1: Allora abbiamo adesso questa interessantissima rubrica, prego.
2: Sì, vai con la sigla.
1: Ma qui
2: le stelle parlano. Pippo, questo è un claim importante, non mi interrompere.
1: Vai.
2: Le stelle parlano, tu capisci quello che vuoi.
1: Se capiscono come hanno capito quello che dicevamo prima, siamo rovinati.
2: C'è niente da capire alla fine.
1: Adriana, dovresti vestirti con dei veli. Cioè, questa sigla.
2: Piano
1: Pippo,
2: piano.
1: Ce la fai
2: piano,
1: sentire,
2: piano.
1: Ma prevede dei veli, delle cose.
2: È soft.
1: Allora chiedo all'azienda Radio Kiss Kiss di installare un ventilatore, qua, di quelli potentissimi.
2: Sì.
1: Che quando parte questa sigla ci sei tu con questi capelli al vento e questi veli che vanno e vengono.
2: Ma installarlo solo dalla mia parte o anche dalla
1: tua? Dalla
2: tua
1: parte, che a me i capelli non si vedono.
2: No, così voli via. Vai col segno dello scorpione. Questo mi fa piegare. Allora, voglio fare un recap, perché fino a questo momento abbiamo dato, diciamo, info sul segno dei gemelli, del toro, e oggi tocca allo scorpione.
1: Prima che tu dia il segno, posso fare un piccolo sondaggio?
2: Vai.
1: Però mandate solo io, perché così è velocissimo. Mandate un WhatsApp al 347-490-0042 se siete dello scorpione, per vedere più o meno a quanta gente stiamo parlando in questo momento.
2: Sì.
1: Ora Adriana farà solo il segno dello scorpione, quindi 347-490-0042. Vediamo quanti scorpione ci sono all'ascolto. Mamma mia, Adriana, ma tantissimi. Io. Solo se siete scorpione dovete
2: solo
1: scrivere.
2: Solo se siete scorpione, anche perché
1: io.
2: Questa fase qui è ancora la fase del toro.
1: Mamma mia,
2: oggi è 8 maggio.
1: C'è una platea clamorosa di scorpioni che sta aspettando il tuo rosso.
2: Vai, allora. E oggi tocca allo scorpione che non entra in una stanza. Fa il suo ingresso. Ha bisogno di attenzioni come il wifi. Se manca, va in crisi. Questa settimana...
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Stai dicendo sul serio?
2: No,
1: come
2: verissimo.
1: Il wifi?
2: Come il wifi.
1: Ah, okay.
2: Questa settimana sei carico, brillante, eppure un filo esibizionista. Beh, un classico dello scorpione. In amore vuoi dare spettacolo, ma ricordati che non sei l'unico sul palco. Anche perché, a forza di fare il protagonista, rischi che qualcuno cambi canale e vada a fare anche popi popi con qualcun altro.
1: Ricordate che Adriana ha avuto un ex fidanzato scorpione, quindi questo messaggio
2: no,
1: era
2: carità.
1: Molto personale.
2: No.
1: Era dell'astio.
2: Petro.
1: Era
2: mai
1: dell'astio.
2: Fidanzati del segno dello
1: non
2: scorpione.
1: Non sei solo sul palco, ci sono anch'io. Voleva sottolineare questo, va bene. Adriana, grazie mille.
2: Prego.
6: Ciao Adriana.
2: Ciao.
6: I bracioli, stai fan.
2: Allora ragazzi, questo significa spoetizzare. Questo significa proprio disincantare, disamorare.
1: Stiamo eleggendo la mamma dell'anno 2023. Domenica sarà la festa della mamma. Noi oggi eleggiamo la mamma dell'anno. Stanno arrivando tanti messaggi. Dopo sentiamo altre mamme e altri papà che parlano delle mogli o delle mamme, eccetera, eccetera, o ascoltatori che ci raccontano della loro mamma. 347-490-0042.
2: History Kiss dal 1979 è stato Squo con Whatever You Want.

0: o a Radio Kiss Kiss. Grazie a Picca, grazie a Donna Chiara, grazie a Adriana, grazie a tutti.
1: Grazie Pippo, noi siamo in diretta, come dicevi tu, tutti i giorni su Radio Kiss Kiss, ma lo siamo anche in TV, per cui potete ammirarci, ma potete guardare la musica più bella al canale 158 del Digitale Terrestre, oppure scaricate la nostra app che è aggiornatissima.
0: Radio Kiss Kiss. Un saluto speciale all'uomo che ci guarda dall'alto, per il nostro Peppino, che è lì in alto e governa su di noi.
1: Che oggi se la ride in maniera particolare.
0: Mi fa molto piacere.
1: Oggi
0: lui
1: ride, si diverte.
0: Lui se la ride sempre, fortunatamente non è come quel Picca di fronte che abbiamo, che ha una faccia di bronzo che solo Dio lo sa. Adesso, aspetta che devo dire una cosa prima. No, volevo dirti Adriana che domani...
1: Sì.
0: Domani?
1: Sì.
0: Per me sarà una giornata speciale, che domani sono ospite a Ciao Maschio, il programma di Nunzia De Girolamo su
1: Rai 1.
0: Su Rai 1 alle 17:10.
1: Quindi mi raccomando, domani è sabato.
0: Comincia alle 17:10, finisce quasi alle 19, perché da un quarto alle 19 finisce.
1: Quindi domani Rai 1 alle 17, dalle 17 in poi non perdete Ciao Maschio, perché c'è
0: dirò delle
1: tutta
0: cose
1: una
0: su
1: parte
0: Adriana,
1: dedicata a Pippo.
0: Dirò delle cose su Adriana estremamente scottanti.
1: Quindi ti guarderemo.
0: Cioè che se le tocchi scottano. Vabbè, quindi domani ve lo volevo
1: dai,
0: dire,
1: bello,
0: ci tenevo
1: bello
0: a dirlo, anche perché insomma parleremo anche di Radio Kiss
1: in
0: Kiss,
1: bocca ovviamente al lupo Pippo per questa intervista.
0: Grazie.
1: Per questa esperienza
0: sono molto
1: okay
0: contento, quindi
1: lo siamo anche noi, lo
0: do
1: siamo
0: un bacio
1: anche
0: enorme
1: noi
0: a Nunzia De Girolamo, che ringrazio tantissimo.
2: Prego. Ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
2: Io sarò la mamma dell'anno. Perché? Perché gioisco quando gioisce mio figlio, piango quando piange mio figlio. Mm-hmm. L'ho messo al mondo.
1: Giusto.
2: Sopporto tutto e tutti. Meglio di così si muore.
0: Vedi?
1: È vero.
0: Grazie.
1: È un po', diciamo, quello che non riusciamo a dire con le parole, ma un po' l'essere mamma. È un po' quello
3: sì
1: che tu hai detto.
3: Padri, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Vorrei tanto essere io la mamma dell'anno. Mm-hmm. Il problema è che non so quale sia questa ricetta, perché come
1: grande
3: tutte
1: verità
3: le mamme, ogni volta che faccio qualcosa, prendo una decisione, poi penso che forse avrei fatto meglio a fare vabbè in maniera diversa.
0: E lì ci sta, e lì ci sta. Stiamo eleggendo la mamma dell'anno, perché domenica è la festa della mamma, vi abbiamo chiesto... voi vi ritenete la mamma dell'anno, o voi figli o voi mariti pensate che la vostra moglie, la vostra mamma sia la mamma dell'anno? Diteci il perché, vogliamo fare questa elezione oggi, prego.
4: Adria, a pasta fa solo, li sai fa?
1: No, non li so fare.
0: A me fanno morire quelli...
1: Fateli preparare dalla donna che hai schiavizzato
0: sì
1: a casa.
0: Quelli del nord che stanno imitando la voce napoletana.
1: Per fanno i napoletani.
4: Adria, ma i struffoli li sai fa?
1: No, non mi piacciono nemmeno, quindi non li farei. Le cose che non piacciono meno le faccio. Vai. Poi.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Maria. Allora, lavoriamo sia io che mio marito, però paradossalmente lui ha un po' più di tempo, quindi le cose a casa nostra sono un po' capovolte.
1: Bene.
5: Cioè, fa più lui che io, giusto per compensare.
0: E non sei la mamma
5: la
0: dell'anno, allora,
5: dell'ascoltatore di prima, Michele. E mio marito fa praticamente tutto, è in grado di fare tutto.
1: Bene.
5: Ci siamo divisi in
1: bene
5: maniera semplice i compiti, mm-hmm, e va bene così.
0: Allora,
1: ma
0: però tu non sei la mamma dell'anno, non sei per me una buona mamma, una mamma
1: lei
0: che non fa niente.
1: Lei è la mamma dell'anno, così
0: ma
1: deve essere.
0: Ma quale mamma dell'anno? La mamma dell'anno che non sa fare la pasta e fa solo.
1: La mamma dell'anno deve essere una donna felice,
0: ma
1: prima di
0: zitta,
1: tutto.
0: Mamma.
1: E mi dispiace soltanto perché ha utilizzato l'espressione a casa mia è tutto un po' capovolto, perché anche noi facciamo fatica a scrollarci di dosso questi
0: sì
1: schemi
0: sì
1: retrogradi.
0: Sì, sì, ma
1: andiamo avanti.
0: Zitta.
6: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
6: I cavatetti sai fa?
1: Non so
0: i
1: manco cosa siano, caro.
0: I sai fa? E gnocchi sai fa?
1: No, e saccio fa?
0: Non sa fare niente.
7: Adriana, mo sì spaghetti e vongolo sai fa?
1: No.
0: Vedi, tutti
1: a
0: gli ascoltatori
1: mia,
0: hanno capito.
1: Mio marito.
0: Hanno
1: non
0: capito che
1: io
0: non fai niente, che mamma
4: ma Murignano su tuia sai fa?
0: Vedi, non
1: no,
0: so,
1: no, assolutamente
0: non le
1: no
0: so fare.
1: Non mi sporco io le manine, scusa.
0: Posso ringraziare gli ascoltatori che hanno capito che Adriana non sarà la mamma dell'anno 2026.
4: Adria, ma le pasta e patate li sai fa?
1: più o meno, più o meno.
4: Adria, me fiarille siamo no.
1: No tesoro, li prendo ammunnati e buoni. Grazie. Prego, andiamo
4: Adriana
1: avanti.
4: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ma fa sulla ucchia di el e sai fa.
1: Non so neanche cosa siano.
4: Da Giovanni.
1: Cos'è? Arabo? Arabo? Dove
6: Adriana, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Almeno una presella, sai fa.
0: Ma che mamma
1: la presella
0: sei?
1: Sì.
0: Ma una mamma che non fa una presella al figlio, che mamma è?
1: La presella la so
0: andiamo
1: fare
0: sotto la doccia, che bello.
8: le canzoni sotto la doccia.
9: E poi se ti richiamo è perché ho voglia di te, di te, che sei di rossetto e caffè.
0: Complimenti all'ascoltatore che ha cantato una bellissima canzone, che adesso canteranno tutti.
7: Ma è Cicere che tra giulelle, sai vo'.
1: Che volgarità, per carità, ma sei pazzo.
10: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: adesso la gente ha cantato, è soddisfatta. Adriana, adesso scatenate l'inferno di messaggi perché sta per partire il momento dance. Volevo salutare Nadia, una bellissima ragazza che ieri mi ha incontrato per strada casualmente e mi ha detto: non vedo l'ora che arrivi domani perché io il venerdì aspetto il vostro momento dance.
1: Thanks God it's Friday, finalmente arriva il venerdì, finalmente ci dedichiamo al weekend e il modo per farlo è sicuramente ballare, e quindi noi ci scateniamo ogni venerdì con un'accuratissima selezione di pezzi dance.
0: Bene, okay? Quindi mi raccomando, voi mandate messaggi che devono essere pieni di gas, anche Adriana è piena di gas e devo dire che su certi movimenti un po' si è avvertito.
1: Pippo, poco fa, piena di gas da dedicare tutto a te.
0: A me, okay, esattamente.
1: Il gas sarà... non riuscivo a coordinare.
0: Bisogna essere gasati, Adriana, bisogna essere gasati, quindi mandate i messaggi gasati, okay. Non aspettavo il momento dance.
1: Mandateci messaggi.
0: Ragazzi, evviva il momento dance!
1: Di gradimento, dopo se ho tempo vi faccio sentire anche gli esordi di Pippo Pelo quando faceva il vocalist nei locali, se abbiamo tempo, perché oggi abbiamo un sacco di cose da fare. E quindi al 347-490-0042, pronti con i vostri messaggi vocali che andranno durante il momento dance.
0: Vai, Pica!
1: King of my castle!
0: Cos'è sta cafonata?
1: Beh,

0: Miriam, ma che sei fa?
1: Lo scrub.
2: Tappare la spa.
1: La spa.

0: La domanda non è sai fare questo o sai fare quello. Adriano, ma tu che sai fare?
1: I massaggi al corpo.
2: Per lei però,
1: ovvio.
2: Adriana, qual è il tuo prossimo appuntamento? In quale spa?
1: Tipo, più tardi.
2: Che percorso devi fare?
1: Oggi vado via prima,
3: È stata una settimana di merda, ma con il momento dance. Scompare tutto.

0: party non finisse mai.
1: E infatti Ariane, non finisce, abbiamo un altro pezzo che è degno proprio.
2: Pure se sta accendere il gas.
0: No, non lo sa fare.
1: De aprire i party. Basta con questi uomini retrogradi.
0: Ma state allora, zitta.
1: Loro
0: ragione.
1: Si chiamano Another, sono un duo di DJ di Amsterdam e questo pezzo è Talk to You.

Marchi, schissa te che dopo anni di duro lavoro finalmente sei il capo e ti godi il panorama dai piani più alti. Chi schissa te, che da piccola eri timida e riservata. Oggi invece ami stare sotto le luci della ribalta. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili. Kiss Kiss.
6: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
7: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: hanno aperto la serata dei Davidi Donatello con una performance, devo dire, molto bella. Complimenti ad Annalisa. Andiamo a Palermo dove c'è Benny. Buongiorno.
1: Ciao Benny.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, che piacere sentirti.
1: Piacere
0: anche
1: nostro.
0: Per noi è un piacere. Benny, tu eleggi come moglie dell'anno la tua moglie, giusto?
2: Assolutamente sì, e vi spiego perché.
0: Spiegaci.
1: Allora, vai, tutti allora, i requisiti di questa moglie.
2: Allora, io lavoro fino a tardi.
1: Sì.
2: Ovviamente lei fa la scrittrice.
1: Davvero?
2: Qui, sì. Abbiamo due bellissime bambine. Nonostante ciò, lei riesce a pubblicare dei libri.
0: Lei pubblica dei libri, fa la scrittrice. Avete due bambine qui che segue lei perché tu lavori tutto il giorno, giusto?
1: Che lavoro fai, lei, Benny?
2: Io lavoro in un'azienda agricola.
0: In un'azienda agricola. Quando rientri a casa,
2: lei mi fa trovare tutto sistemato.
0: Che mamma straordinaria.
2: Nonostante ciò, io l'aiuto a fare quello che c'è da fare.
0: Bene,
1: tu l'aiuti.
0: Quindi fate insieme, l'aiuto, diciamo, le faccende domestiche.
2: Assolutamente, perché mi sembra pure giusto aiutare, non come quello ascoltatore di poco fa che ha il giardino. Nonostante la moglie fa tutto, lui fa fare pure il giardino.
0: Non sei
1: d'accordo. Tipo inserviente. Senti, Benny, è tutto giusto quello che dici. Magari io toglierei l'aiuto.
0: Ecco, perché sarebbe Adriana più parla bello per dire social, la paura del giudizio social.
1: No, io penso quello che, io dico quello che penso.
0: Carla di, che ne so, Reggio Emilia le scriva: ah, sei antica.
1: Oggi... I retaggi partono proprio dalla comunicazione, parole che scegliamo
0: lui
1: di dire.
0: Lui aiuta nonostante una giornata di lavoro faticosissima.
1: Ma lei fa la scrittrice, non ti sembra
0: la
1: faticoso?
0: Sì, però
1: come
0: l'aiuta.
1: Fa a trarre ispirazione per i suoi libri? Lei scrive romanzi, Benny?
2: Sì, romanzi.
1: Dove trai ispirazione se sei sempre impegnata a fare i mestieri di casa?
0: Ma questi non sono problemi che ti riguardano,
1: no, è una
0: perdonami
1: domanda.
0: Petro.
2: Allora, lei è una super donna, non lo so come
1: è una super donna.
2: Però riesce pure a scrivere dei libri fino a tardi, la mattina sveglia presto, le bambine a scuola, chi deve andare a danza, poi chi deve andare
1: certo,
2: a
1: lo so.
0: Allora, noi abbiamo qui un esempio tipo te, abbiamo il nostro Peppino che aiuta sua moglie Camilla, per esempio la sera quando torna a casa lui va a stendere il bucato, ovviamente si traveste perché il vicinato mette una parrucca, perché il vicinato non pensi che lui stia stendendo i panni.
1: Mette una parrucca per dare l'impressione di essere donna.
0: Lui,
1: capito?
0: Stende il bucato e lo fa, diciamo, tecnicamente in modo perfetto con una parrucca da sembrare la signora di casa.
1: Pensa te.
0: Perché è giusto che lui lo faccia, ma è anche giusto che non si faccia riconoscere.
1: Anche
0: perché
1: tu?
0: Il vicinato potrebbe mal pensare.
2: Non è il mio caso.
1: Non è il tuo caso.
0: Quindi tu non usi parrucche
1: allora,
0: quando fai le faccende.
1: Allora, Benny, scusa, tu hai detto che aiuti tua moglie, quindi collabori tantissimo in casa. Per esempio, cosa fai? Cucini?
2: Assolutamente.
1: Sì.
2: Cucino, ma
1: lavi?
2: No, lavano, però se c'è da fare.
1: Assolutamente sì,
2: polvere
1: o assolutamente no? Benny, scusa, non ho capito.
2: No, non è una faccenda che mi riguarda lavare. Perché non
1: lavare
2: lo so
1: non
2: fare.
1: Ti riguarda. Però cucinare sì.
2: Di cucinare, se c'è da passare l'aspirapolvere,
1: la
2: fare
1: fai?
2: I letti, sì,
1: i letti li fai?
2: Sì, come no?
0: Sì. Allora, quello
3: non ci credo.
0: Benny, vai a dire palle a qualcun altro.
1: Allora, Benny, sicuramente tua moglie è la mamma dell'anno, ma tu sei il pallista dell'anno. Serve un sacco di balle.
0: Benny, si è capito da un video che non hai tolto
2: Ma non hai tolto
0: un granello di polvere nella vita, manco se ti ammazzano.
2: Addirittura.
1: Però questo ti rende simpatico, quindi già è un fatto.
0: Benny,
2: grazie mille.
0: Benny, grazie mille. Se vuoi dare veramente una mano a tua moglie, il rimedio te lo suggerisce il nostro Peppino: una parrucca, soprattutto quando esci all'esterno di casa e il vicinato potrebbe vederti. Lui è un uomo moderno, diciamo, perché pensa che se il vicinato lo vede e che stende il bucato, pensa male di lui.
1: Certo, pensa che non sia abbastanza virile.
0: Se lo vede, che ne so, togliere i piatti da tavola è una cosa vergognosa, pensa che sia appannaggio solo delle donne fare questo, e lui usa solo una parrucca e fa tutto, quindi lui a casa è Mrs. Doubtfire. A casa è Mrs. Doubtfire, Peppino.
1: Allora, Benny,
0: Robin Williams.
1: Noi ti salutiamo.
0: Robin Williams.
1: Però Benny, scusa, come si chiama l'ultimo romanzo di tua moglie, così la aiutiamo seriamente, cioè come si chiama, qual è il titolo?
0: Un uomo straordinario che non sa il titolo del romanzo della moglie. Veramente meraviglioso. Tu sì che sei un uomo vero.
2: No, perché ne scrive talmente tanto.
0: Ma chi è Liala che scrive tanti romanzi?
2: Passione e diamanti.
0: Come si chiama tua moglie?
1: Come si chiama tua moglie?
2: Simona La Corte.
0: Simona La Corte.
1: Esce col suo nome e cognome, sì?
2: Sì.
1: Simona La Corte. Passione e diamanti.
0: L'hai fatta come se tua moglie fosse la scrittrice più prolifica.
2: Ne scrive talmente tanti che dimentico pure quante ne scrive.
0: Vabbè, passioni e diamanti, grazie mille.
1: Sei un amabile pallonaro, Benny.
0: Sei straordinario, sei molto simpatico, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Baci a tua moglie.
4: Buongiorno, che se io oggi potessi fare la casalinga moderna, la farei ben volentieri. Almeno mi risparmierei il lavoro.
1: Giusto, perché la parità un po' l'abbiamo presa, diciamo, a quel servizio.
5: Pippo, ricordati una cosa: che il padrone di casa è l'uomo, ma chi prende le decisioni è sempre la donna.
0: Sì. Soprattutto a casa di Picca, che ricordiamo ha la mutanda in testa, che è la classica persona che non conta niente. Idem il nostro Peppino.
1: Poi...
0: ti ricordo che quando siamo andati a cena da lui, Camilla parlava come se tutto dipendesse da lei.
1: Beh, certo.
0: Io questo lo voglio lì, io questo lo devo fare così, mio figlio deve andare a quella scuola lì, Peppino... non comanda un cazzo,
1: Pippo,
0: in casa
1: non possiamo,
0: niente, zero.
1: Non possiamo dimenticare che Peppino non sa neanche i figli che scuola fanno
0: e non sa neanche quanti anni hanno.
6: Adia, ma almeno la pasta e formaggina Alessandro ce la sai fa.
1: Tesoro, quella è l'unica cosa che faccio. Amore, mamma, vuoi pasta e formaggino? Mamma, è sempre quella.
7: Adriana, Pippo ha ragione, però te la posso fare una domanda. Ma tu la sai fare la caponata?
0: La caponata siciliana, lui è siciliano.
1: Vabbè, ma pure da noi c'è la caponata.
0: No, è un'altra cosa.
1: Vabbè,
0: la nostra.
1: Un po' di pomodorino, un po' d'olio, un po' di sale.
0: Adriana, tu fai accapponare la pelle a tavola.
1: Pippo, ma
0: la pelle
1: io...
0: accapponata per chi viene a cenare te.
8: Non la butto un po' di roba. Cosa volete scegliere voi, che non siete neanche capaci di scegliere cosa dovete mettervi la mattina?
1: Brava.
0: Ma chi è questa che mi interviene a gamba tesa? Ma come ti permetti? Andiamo avanti.
5: Pippo, ma cosa sai fare?
0: Ma chi io? Io so fare tutto. Vieni a casa e ti faccio vedere
1: Pippo,
0: che so fare.
1: Pippo, che sai fare tu?
0: Vieni a casa oggi, ti faccio vedere cosa
1: vengo
0: so fare.
1: Vengo a mangiare a casa tua.
4: Ci sentivamo ogni sera.
1: Ogni sera, questo so fare.
9: Dai Pippo, non essere medievale. Le cose sono cambiate.
1: Ogni sera, questo da fare.
9: Dai Pippo, non essere medievale. Le cose sono cambiate.
0: Le cose sono cambiate.

0: Gaia con Bossa Nostra, novità. Beh, come sarà il tempo oggi, nei prossimi giorni? Cominciamo ad andare al mare, tutti al mare, ve lo chiediamo come al solito agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno da Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo inizio di weekend e ciò favorirà un miglioramento del tempo. Nelle prossime ore sole protagonista da nord a sud con cieli anche sereni. Qualche innocua nube sparsa sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest. Nel pomeriggio aumenterà la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma senza piogge. Massime comprese tra 22 e 25 gradi al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 21 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss,
3: kiss. Hey! Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it. Kiss,
5: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Via, via. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it. Kiss,
6: kiss. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
12: Kiss, kiss.
5: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad.
12: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Kiss Kiss, la più bella musica. 15 minuti alle 8 del mattino di questo bel sabato. Buongiorno a chi ha scelto la radio dalla musica più bella. E attenzione, tanta tanta più musica rispetto a tutte le altre radio italiane e straniere. Ecco perché insomma vale la pena ascoltare noi di Radio Kiss Kiss. Grazie per averci scelto. Dunque, vi ho chiesto, non trovo più di finire questa frase. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul, sono Luciano.
0: Ciao Luciano.
1: Io non trovo più modo per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Ah, e questa è una captatio benevolenza della serie, un po' ruffiana questa cosa. Vediamo se sale il tuo messaggio, vai.
2: Ciao Raul, buongiorno. Buongiorno. Io non trovo più il giubbotto di mezza stagione, quello primaverile. E io sospetto che mia moglie me l'abbia messo su qualche piattaforma.
0: No! Cioè l'ha venduto proprio. Cioè, scusa, non te lo dice. Con inganno, magari, chiedi a bruciapelo che fine ha fatto, così vedi i movimenti degli occhi, perché la prossemica aiuta molto. Cioè, della serie, se fa uno sguardo un po' strano, se tipo dirige lo sguardo verso destra, in un minisecondo, vuol dire che sta mentendo. E quindi hai ragione.
1: Io non trovo più la voglia di lavorare, ma pensate, guarda, la circo dappertutto, ma niente
0: da fare.
1: Sforzo di vedere. Ma chissà dove l'ho vista.
0: Chissà che fine ha fatto. Va bene. Non trovo più, finita la frase, potresti vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. 347 490 0042. Vi aspettiamo.

Achille Lauro con Comuni Mortali su Radio Kiss Kiss ci porta indietro nel tempo, esattamente nel 1984, perché noi sapete bene che qui a Radio Kiss Kiss ritorniamo indietro nel passato, rispolveriamo i nostri grandi grandi archivi. Beh, 1984, 6 novembre, elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Ronald Reagan viene rieletto presidente, sconfiggendo ancora una volta lo sfidante democratico Walter Mondale. Ed esattamente nel 1984 c'è un pezzo bellissimo. Loro sono gli stessi di Sweet Dreams Are Made of This, si chiamano Eurythmics, e sbancarono e spaccarono nel vero senso della parola in quell'anno con Sex Crime. History Kiss.

0: Avanguardia assoluta 1984, veramente capolavoro della musica, firmato Eurythmics con Sex Crime dal 1984. Si torna indietro nel tempo. Adesso però linea alla redazione, dove per noi ritorna Michele Ficetola. Buongiorno Michele, ben trovato.
1: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Oltre 70 petroliere sarebbero ferme per il blocco navale americano. Stando alle dichiarazioni del segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma, gli Stati Uniti hanno registrato grossi passi in avanti nel negoziato con l'Iran e attendono una risposta alla loro ultima proposta negoziale. Ieri il capo della diplomazia di Washington ha incontrato prima il ministro degli esteri Antonio Tajani e poi la premier Giorgia Meloni. Con Rubio c'è stato confronto costruttivo tra alleati che difendono i propri interessi, ha spiegato Giorgia Meloni, a margine del convegno di Confagricoltura alla Triennale di Milano. È possibile spiraglio diplomatico nella guerra tra Russia e Ucraina. Donald Trump ha annunciato su Truth una tregua temporanea dal 9 all'11 maggio, in coincidenza con il giorno della vittoria celebrato a Mosca. Previsto anche uno scambio reciproco di 1000 prigionieri. Zelensky conferma l'accordo e il Cremlino dà il via libera all'intesa mediata dagli Stati Uniti. Voltiamo pagina, Campania festa tra Pompei e Napoli per la prima visita pastorale di Papa Leone XIV nel giorno del primo anniversario della sua elezione. Oltre 50.000 fedeli hanno accolto il pontefice in piazza del Plebiscito dopo la messa e la supplica alla Madonna di Pompei. Nel Duomo di Napoli il Papa ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e lanciato un appello contro solitudine, violenza e disagio sociale.
2: Lavorate insieme, camminate uniti per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
1: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul delitto di Garlasco. I carabinieri parlano di presunte anomalie nei rapporti tra Andrea Sempio e la famiglia Poggi e contestano alcune dichiarazioni del fratello di Chiara, ritenute troppo favorevoli all'indagato rispetto al passato. Intanto emergono dettagli dalle intercettazioni. Quando sono andato io il sangue c'era, avrebbe detto Sempio in auto dopo la riapertura del caso. Gli investigatori stanno passando al vaglio intercettazioni, appunti personali e nuovi accertamenti tecnici, mentre la difesa respinge ogni interpretazione accusatoria. Lo sport calcio, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo, con lo scudetto già assegnato all'Inter. Resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. In Serie B festa per il Frosinone promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie mille alla nostra redazione, grazie a Michele Ficetola, giro di boa. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Sono le 8.01 di questo bel sabato 9 maggio, rimarremo insieme fino alle 9. Domani parleremo di, non ve lo posso anticipare, però festa della mamma, quindi immaginate, uno più uno fa due. Ma intanto parliamo di quello che di cui stiamo parlando oggi, cioè non trovo più finite la frase per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Mojo Lady in arrivo per voi, Lysa Can Juice, ma subito, bella, Serena Brancale, levante Delia insieme con Al mio paese.

0: Allora, ieri mi serviva un cacciavite particolare. E io, sai, di quelle cassette di cacciaviti, 7000 cacciaviti di qualsiasi grandezza, ok? Ricordavo di aver usato ultimamente un tipo di cacciavite che mi serviva. Ok, ieri mi serviva di nuovo, a proposito di non trovo più. Apro la cassetta di 7400 cacciaviti e quello che mi serviva era proprio quello che in realtà lì non c'era, quindi è sparito questo cacciavite. A proposito del fatto che è incredibile, più cerchi una cosa più non la trovi, quindi la domanda che mi hanno lanciato questa mattina è: non trovo più, sentiamo, vai.
1: Quest'inverno non trovavo il cappello. Passo davanti allo specchio e mi rendo conto di avercelo in testa.
0: Mi è capitato 3 secondi fa, io uso degli occhiali da vista e non li trovavo, in realtà li avevo alzati leggermente dal naso e quindi li trovavo, li cercavo disperatamente, erano praticamente sulla fronte. Vai.
2: Tele di Kiss Kiss, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Andrea da Carbonia. Io lunedì ho perso le chiavi della macchina.
0: Aia.
2: Avendo la macchina a casa e per trovarle solo 2 giorni dopo in un posto dove non le metto mai.
0: Esatto. Capita veramente a tutti. A voi invece cosa è capitato? Non trovate più che cosa? 347-490-0042. Che possono essere degli oggetti o anche non trovo più qualcosa che non trovate più. Magari la serenità.

0: che volano le farfalline nello stomaco. Ciao Fio Noemi su Radio Kiss Kiss, 8:15, buon weekend, buon viaggio a quelli che viaggiano, buona prima colazione, buon movimento a quelli che fanno sport. Non trovo più che cosa, vai.
1: Giorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia.
0: Ciao Daniele.
1: Niente, io ogni volta che vado giù in Calabria devo far rifare le chiavi dalla mia vicina. Sono esattamente 8 anni che le rifaccio, ma puntualmente arrivo a Reggio Emilia e non trovo più le chiavi.
0: Ma fanne varie copie così te le conservi, va bene?
2: Ieri io non trovavo la macchina, ovvero non ricordavo dove l'avevo parcheggiata.
0: Bella.
2: Convinto che fosse stata rubata, mi sono recato dai carabinieri addirittura a fare la denuncia.
0: Ma veramente?
2: Tutto. Poi nel tardo pomeriggio mi è venuto in mente che la macchina l'avevo spostata.
0: Ma veramente?
2: E sono dovuto tornare dai carabinieri e ritirare la denuncia.
0: Bravo. È incredibile, a me è successo qualche giorno fa, andavo in palestra, nella garage della palestra. Avevo parcheggiato l'auto, in realtà non era così, era il giorno prima che l'avevo messa lì. E quindi perché non era andata una data a piedi. Morale della favola, è capitata una cosa simile. Quindi, vedi, sono cose in cui ci riconosciamo, perché capita almeno una volta nella vita. E a voi invece cosa è capitato? Cos'è che non trovate più? 347 490 0042, raccontatecelo.

0: Marchis, chissà te che nella vita hai imparato ad affrontare tutto, ma del dentista hai sempre paura. Chissà te che puoi anche metterci mezz'ora, un'ora, non importa. Truccarsi è un'arte. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
5: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
4: Scoprire isole di silenzio.
6: E oasi di divertimento.
4: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com. Kiss, kiss.
7: Hey! Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
8: Kiss, kiss.
7: Amore, è fatta!
8: Che cosa?
7: Ho trovato la nostra nuova auto! Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile!
8: Sì, vabbè, ma non esiste!
7: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Kiss, kiss.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare, 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo, 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
10: Kiss Kiss. Super.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: rosso relativo, senza macchie d'amore, ma adesso. Scusate questo mashup, grazie a Tiziano Ferro e Giorgia con la Superstar. Su Radio Kiss Kiss, 8:24, non trovo più, sentiamo!
1: Per paura dei ladri mi sono nascosta un paio di orecchini punto luce a cui tenevo tantissimo.
0: E dove sono?
1: Ma li ho nascosti talmente bene che sono 6 anni che li cerco.
0: Veramente?
1: E non li ho ancora trovati.
0: Va bene, in bocca al lupo allora.
2: Da più di una settimana sto cercando disperatamente una cosa e non trovo da nessuna parte. E la voglia di andare a lavorare. Giuro, pensavo di averla lasciata sul comodino prima di dormire. E invece
0: ma niente.
2: Puff.
0: Ma non la trovi, pum, svanita nel nulla, va bene, poi...
3: Buongiorno Kiss Kiss, mia figlia mi ricorda che l'altro giorno non riuscivo a trovare il telefono mentre ero al telefono con lei.
0: Capita, può capitare.
4: Buongiorno Kiss Kiss a tutti, non trovo più il panino con la frittata di pasta che mi ero fatto ieri sera che volevo mangiarmi stamattina al lavoro. Deve essere stata quella dalla mia compagna perché vuole che mi devo mettere a dieta.
0: No, chiedi al tuo panzone invece, probabilmente è già bello e digerito. Muse con Uprising.

Benson Boone, Man and Mai. C'è un uomo in me. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella, e intanto un altro grande pezzo. Ci sono persone che vincono e che perdono. In questo caso, Losers, Post Malone and Jelly Roll.

Giallo Roll con Lusa. Intanto una gran bella novità firmata Radio Kiss Kiss. Beh, uno dei miei pezzi preferiti, ho avuto modo di dirlo più volte da quando appunto si è presentato a Sanremo. Parliamo di Fulminacci con una poesia, una grande ballad che sicuramente è troppo bella, maledetto me.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Yes, yes.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: Yes, yes. Naturelle Go. Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Kiss, kiss.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Kiss Kiss! La musica più bella. La musica.

0: Bob Sinclair e Cash insieme con I Can Wait e noi balliamo.
1: Ok ragazzi, questa è Radio Kiss Kiss, siamo nel 1980. Bello, bello, bello.
0: Allora, 15 minuti alle 9 del mattino, siamo pronti, mi sa, a premiare. Sì, vedo la redazione che... sì, ok, allora, il display è acceso, perfetto. Signore e signori, 8:45 di questo sabato 9 maggio, per lo spazio Non Trovo Più, il messaggio vincitore è...
2: Ciao Raul, buongiorno, Rosario da Tivoli. Io non trovo più la mia serenità. Alle 9:30 c'ho la rettoscopia, aiuto!
0: Viva la rettoscopia! Viva i gadget di Radio Kiss Kiss! Vinci tu e complimenti, il gioco torna anche domani in occasione della festa della mamma tra le 7 e le 9, chissà chi sarà premiato e quale sarà l'argomento di domani. Intanto, beh, la musica continua, la più bella dal 2020, Jason Derulo con Take You Dancing.

Ernia, Brun Berlino su Radio Kiss Kiss. Si conclude questo bel appuntamento di Kiss the Weekend. Io torno domani dalle 7 alle 9. Grazie a Joschi in regia. Tra poco Max Giannini, Max Vitale, perché come al solito tu Max is Melke One con Good Morning Kiss Kiss. E in chiusura vi ricordo anche di scaricare l'app se non l'avete ancora fatto, Radio Kiss Kiss. Poi aggiungeteci sui social, Facebook, Instagram, TikTok, X, siamo come Radio Kiss Kiss. E anche su YouTube, dove ci sono delle chicche molto molto simpatiche. 1993, si torna indietro nel tempo con The Connells 74-75. Da Raul è tutto, buon sabato e Kiss Kiss a tutti.

0: Fammi contare, sì. 74, 75, 1993, The Connells.
1: Ragazzi, precisa l'operazione. Adesso invece inizia l'operazione news, prima di Max e Max. C'è Michele Ficetola, buongiorno.
2: Una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Resta fragile il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump assicura che la tregua è ancora in vigore, ma minaccia nuovi attacchi se Teheran non firmerà rapidamente un accordo. Washington parla di raid di autodifesa contro azioni iraniane nello stretto di Hormuz, mentre oltre 70 petroliere restano bloccate. Intanto gli Stati Uniti rivedono la bozza di risoluzione all'ONU e rilanciano il negoziato sul nucleare. Da Roma il segretario americano di Stato Marco Rubio parla di passi avanti nei colloqui con Teheran dopo gli incontri con Meloni e Tajani. La premier dalla Triennale di Milano ribadisce:
3: entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali, e quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
2: Ultima pagina: nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone XIV ha compiuto la sua visita pastorale in Campania tra Pompei e Napoli. Dopo la messa e la supplica alla Madonna nel santuario mariano, il pontefice è stato accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito a Napoli. Nel Duomo ha baciato l'ampolla con il sangue di San Gennaro e nel suo intervento ha richiamato i temi della pace, della solidarietà e della lotta alla violenza. La cronaca: proseguono le ricerche dell'uomo di origini macedoni accusato di aver ucciso la moglie in casa a Piacenza. Il ricercato, dopo aver compiuto il delitto, ha allertato le forze dell'ordine confessando l'omicidio del 56enne. Ma quando i carabinieri sono giunti nell'appartamento dell'uomo non c'era nessuna traccia. Assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato di aver ucciso Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili della Lazio, assassinato a Roma nell'agosto del 2019. I giudici hanno ribaltato la sentenza di primo grado che aveva inflitto l'ergastolo all'imputato. La difesa parla di processo indiziario senza prove dirette, mentre i familiari di Diabolik definiscono la decisione una vergogna e chiedono giustizia. Lo sport: calcio, nell'anticipo della 36esima giornata di Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo. Oggi in campo Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B, festa per il Frosinone, promosso in A insieme al Venezia, mentre retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Per il tennis, Arnaldi approda al terzo turno degli internazionali d'Italia battendo l'australiano De Minaur. Lorenzo Musetti si qualifica superando il francese Pierre Ricard. Bene anche Luciano Darderi, che si impone sul tedesco Hanfmann. Anche Elisabetta Cocciaretto conquista il passaggio ai sedicesimi. Oggi è il giorno del debutto di Sinner, che alle 19 sfiderà Hofner al Foro Italico. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie Michele Ficetola, buongiorno, buongiorno Vitale.
1: Buongiorno Giannini.
0: Allora, siccome domani è la festa della mamma, allora oggi parliamo della festa della mamma e vi chiediamo subito: siete team mammoni o team paponi? Con una P.
1: Una sola P, sì. Avete più feeling con mamma o con papà? Dai.
0: Di mamma ce n'è una sola o papà vita mia? Mamma son tanto felice o me lo prendi papà?
1: 347 490 0042.

0: Siete team sax o team trombetta?
1: Allora, siete mammoni o paponi? Cioè, veramente vi stiamo dividendo e poi stiamo già capendo come vanno le cose. Chiaramente le femminucce è un po' più papone.
0: Ma si dice da sempre, no? Che c'è l'incrocio.
1: Certo.
0: Allora, netto che si vuole bene a tutti e due, certo, però c'è sempre un feeling più. Tu sei più mammone o papone?
1: Vabbè, io mammone. Però sì. Recentemente negli ultimi anni, da quando sono diventato papà,
0: il team papone.
1: Ho rivisitato la figura paterna, ecco.
0: Io invece lo ammetto, sono nonnone. Sì, sono stato costretto a essere nonnone, però mammone, mammone.
1: Sì, sentiamo
2: Radio Kiss Kiss. Io sono team papone, lo sono sempre stata. E adesso che manca da qualche mese, lo sento ancora di più.
0: Certo. Godetevi finché ci sono.
3: Io adoro mia mamma perché quello che sono lo devo a lei essenzialmente. Ma ho un feeling empatico con mio papà che con mia mamma assolutamente non c'è.
1: Vedi, il
0: nel
1: feeling
0: mezzo
1: empatico.
0: Non sbagli mai.
4: Ciao Max e Max. Ciao. Sono Mattia. Io direi senza dubbio mammone a vita.
1: Mammone.
0: Vabbè, ma dai, noi maschietti.
5: Funky Boys, buongiorno.
0: Hola.
5: Io sono entrambi i team.
0: No.
5: Perché i genitori si amano allo stesso modo. Schizzo a tutti.
0: Hai ragione, però c'è un body feeling con qualcuno di più.
1: A proposito, voglio salutare Nicola che ha mandato un tatuaggio che io non vedevo da tempo in memore. Una bella donna tatuata con sotto MVM. Che ha un solo significato.
0: Mamma, cos'è?
1: Mamma vita mia.
0: Ah, mamma vita mia. Siamo Max Vitale, scusami.

0: Crazy Kazan Cool. Questa è Radio Kiss Kiss, 9:09 del mattino. Vi abbiamo chiesto se siete più per la mammina o per il papino, se siete mammoni o papponi, sì, con una P.
1: Molto belli alcuni messaggi che purtroppo c'ho mamma e papà in cucina, non posso mandare il vocale. perché giustamente bello, qui devi dichiararti. Però il feeling, non che vuoi più bene, che la domanda è stupida, in teoria a tutti e due. Però c'è sempre quel feeling.
0: Il super classico, a chi vuoi più bene, mamma o papà? Ecco, sentiamo qualche altro messaggio, dai.
2: Buongiorno dalla Calabria, il mammone per sempre. Mamma è l'essenza della vita e rimani una cosa che non si può spiegare nelle parole. Mamma è una parola santa.
0: È vero.
1: Infatti ha detto mamma è l'essenza della vita, perché senza mamma non c'è vita.
0: È vero.
3: Buongiorno Max e Max. Hola. Io non sono né mammone né papone.
1: No.
3: Sono canone. Bravo i cani.
0: Allora, l'Elisabetta che ci ascolta a Montevarchi dice: io adoro mia mamma, ma con mio babbo. Proprio scritto così, ma con il mio babbo.
1: Beh, il mio babbo
0: è un'altra storia. Grande.
1: Poi c'è un nostro amico che dice: non posso farvi il vocale perché ho un negozio, mi sentono i miei clienti, ma io ho un ottimo feeling con le mamme degli altri. No, non vale,
0: Gio, the end of beginning.

0: Villa Los Locos, Paolo e Roberto. Vi andare.
1: Bella, bella, la testa gira. Gira, la testa gira.
0: Poi allora, arrivano tanti messaggi, ovviamente, mamma e papà. C'è uno particolare per mamma Nicla, che ha passato un periodaccio, ma i figli ci tengono molto a fargli sapere che sono vicini. Ricordatevi sempre di mamma solo e non quando avete bisogno. Sempre bisogna
1: sì,
0: ricordarsi.
1: In occasione della festa della mamma, però, per non far torto, perché poi quando si fa la domanda bisogna metterci anche il babbo, certo. Vi abbiamo chiesto se siete più mammoni o paponi.
2: Ciao Max e Max, sono Emanuela da Foggia.
0: Ciao.
2: Allora, io mammona, peccato solo che ho la mamma, non ce l'ho più da 8 anni. Un bacio.
1: Un bacio, un bacio a te.
3: Beh, la mamma è la mamma, sì. Ma io, il mio papino era, è stato il mio grande amore e non è sempre, continua a rimanere il mio grande amore anche se non c'è più.
1: Papino,
3: team papone tutta la vita.
1: Papone.
0: Genitore non passa mai.
4: Max e Max. Ciao. Io credo che statisticamente esistono più papponi che papone. Buon sabato, kiss a tutti.
0: Basta, non ho capito la P in più.
5: Io voglio bene entrambi, ecco. Però la donna che sono, visto che ho quasi 53 anni, è merito della mia mamma, perché mi ha sempre insegnato ad essere forte e non lasciarmi andare nei momenti di sconforto.
0: Esistente parole, bravo.
1: Allora, tra poco vi spiegheremo perché si festeggia la seconda domenica di maggio, la festa della mamma, e in Italia da quando? Perché noi siamo old generation, noi sì, eravamo abituati a festeggiarlo l'8 maggio.
0: Beh, era la mamma delle mamme, no? La Madonna, poi per, diciamo,

0: Via, via.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: È arrivato il marchio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
4: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss Kiss.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss Kiss.
8: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
7: Kiss Kiss.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicezia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Kiss Kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 €. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Capire. Basta ascoltare la mamma e tante capisce. Cose si capiscono poi. Do.
1: Perché la mamma capisce senza dire niente, ti guarda e già ha capito.
0: A proposito di mamme, ce ne sono quattro, mamma mia, oh, una ragazzi. Generazione. Allora salutiamo nonna Paola, nonna Nadia, nonna Arianna,
1: Aurora.
0: Aurora e la figlia Selena. Barca miseria, che spettacolo. 93, 72, 53, 25 e un mese.
1: Ragazzi, è bellissimo. Favoloso. Cioè, ci sono quattro mamme, tre nonne e una nuova nata. Che spettacolo.
0: Ma perché la festa della mamma si celebra ogni anno la seconda domenica di maggio? Tutto è cominciato negli Stati Uniti, manca a farla apposta, nella metà dell'Ottocento, quando c'era la guerra civile. Ann Reeves Jervis, una mamma che come tante non voleva più morte e distruzione, perché sono tutti figli di mamma quelli che muoiono.
1: Ricordiamo
0: nelle battaglie.
1: Che sei mamma sempre per tutti.
0: Fondò Mother's Day Work Club, gruppi di donne impegnate a migliorare le condizioni sanitarie e ad assistere i soldati feriti di entrambe le fazioni. Che successe? Che la figlia nel 1908 fondò il Mother's Day International Association, cioè praticamente il giorno della festa della mamma. Si diffuse così velocemente che il presidente Woodrow Wilson nel 1914 rese ufficiale la festa della mamma come festività nazionale e di lì in tutto il mondo.
1: Ma la cosa bella è che prese piede subito, immediatamente, in tutto il mondo, anche in quegli stati che erano nemici. Però la festa, perché ragazzi, la mamma è la mamma.
0: E in Italia invece, tra poco ve lo spiegheremo, perché c'è questa storia che fino al 2000 si festeggiava l'8 maggio, poi improvvisamente siamo passati alla seconda domenica di maggio.
1: Ci hanno fregato due giorni, Giannini.
0: Di più.

0: Un altro figlio di mamma, Harvey con Lie to Me, questa è Radio Kiss Kiss, 9:33 del mattino. A proposito di festa della mamma, in Italia, negli anni 50 presero vita due iniziative indipendenti. Una a Tor di Beto di Assisi, con religiosa legata al mese di Mariano, e poi un'altra in Liguria, spinta anche dal settore dei fiori, no? In primavera. Quindi. Poi queste, ci fu una sorta di fusione nel 1959 e si decise di festeggiarla l'8 maggio, perché l'8 maggio c'è la supplica, la Madonna, quindi è tutto.
1: Madonna di Pompei, che fra l'altro c'è stato anche il Papa.
0: Esatto, ieri. E così è stato fino al 2001, quando si decise di spostarla la seconda domenica di maggio.
1: Perché?
0: Per tre motivi. Allora, pratici e familiari, cioè celebrare la ricorrenza di domenica permette alle famiglie di riunirsi senza limitazione della giornata lavorativa
1: e
0: o scolastica.
1: È una motivazione buona.
0: Vabbè. Poi standard internazionali, perché ci dobbiamo uniformare sempre agli Stati Uniti, al Giappone, a Germania, gli altri paesi occidentali. E poi le finalità commerciali, essendo una festività molto sentita, un conto è andare durante la settimana a fare i regali alla mamma.
1: Arriva
0: la
1: domenica e ti presenti a mani vuote.
0: Andare però, ai ristoranti e quant'altro.
1: Però fare la festa alla mamma di domenica e poi la metti in cucina a cucinare, non è bello, perché cucina lei.
0: Io gliel'ho fatti ieri, li faccio domani, gli auguri, va bene?
1: Io a tutti.

0: Attenzione al mio Kiss, perché è stata ospite del Fuori Tutto insieme a Pippo Pelo qualche giorno fa e torna Risa con un nuovo singolo.
1: Eh sì, ecco, torna, fra l'altro in questo periodo non vista poca, la notte. Titolo della canzone, mi riferisco, di Risa, che è Rugiada.
0: Che bella.
1: New Kiss.

0: Si abbassa, dicono.
1: Arisa Rugiada, New Kiss.
0: Vediamo un po' se si abbassano o si alzano invece le temperature.
1: Mi sa che si alzano.
0: Dici? Io sì. Di te non mi fido degli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica in temporaneo aumento in questo inizio di weekend, che significa bel tempo. Nelle prossime ore avremo cieli spesso sereni, da segnalare solo qualche nube sparsa sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma senza effetti. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà su queste stesse zone, ma ancora senza precipitazioni. Altrove sole protagonista. Massime comprese tra 22 e 25 gradi al nord, tra 20 e 27 al centro, tra 21 e 25 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
7: perché se non dighi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
4: Kiss, kiss.
11: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss, kiss. Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
13: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
14: Kiss, kiss. Il tuo gatto lo sa che appena...

0: uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss.

0: 9:47 del mattino, questa è Good Morning Kiss Kiss. Speciale Ale. Saturday day. Ti è piaciuta? Non te l'aspettavi.
1: Festa della mamma.
0: Aspettando la festa della mamma. Aspettando la festa della mamma. Però abbiamo detto anche le motivazioni legate al fatto che prima si festeggiava fino al 2000 l'8 maggio, poi è stata trasferita alla seconda domenica di
1: la motivazione
0: di
1: era quella. Vabbè, la domenica perché siamo tutti a casa invece di perdersi tempo. Però giustamente sono alcune mamme che dicono: ma per tutti? Ma.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno.
1: Ciao.
2: Sono Emma Daramassa. Volevo precisare che io tutte le domeniche ce l'ho proprio come contratto lavoro.
1: Ah, pensavo facessi festa.
2: La festa della mamma, questa cosa che la domenica l'hanno spostato per la domenica, la festa della mamma, non ha senso per chi lavora come me la domenica. Un bacio, kiss kiss a tutti.
0: Un bacio a te. A parte al netto del fatto che le mamme vanno festeggiate ogni giorno, non soltanto in un giorno particolare.
1: Bravo, bravo.
0: Però per tutte le mamme che domani lavoreranno, questa canzone è per voi. Noi siamo un po' romantici.
1: Sì, effettivamente sì.
0: Dai.

0: Tommaso Paradiso, i romantici. Ah, quanto siamo romantici. A proposito di feste della mamma, quale potrebbe essere il modo migliore per celebrarla?
1: Non rompergli le scatole, sarebbe già un bel regalo.
0: No, andarla a prendere, che ne so, e portarla in giro. Per esempio, noi abbiamo qualche consiglio per andare non solo domani, ma anche oggi, perché no? Tra Roma e Milano ci sono un sacco di eventi gratuiti.
1: Gratuiti, così fate bella figura. Dite, ho pagato tutto io, mamma, andiamo.
0: A Roma uno degli appuntamenti più interessanti è quello organizzato a partire dalle 11 all'interno di Villa Pamphili.
1: Pamphili.
0: Dal titolo Quanto è bella mamma mia, dove i bambini possono sbizzarrirsi tra cavalletti, tele e colori, quindi stanno impegnate, le mamme se ne possono vedere.
1: Il ritratto fatto dal figlio è bellissimo.
0: Poi al Maxi di Roma c'è un'offerta speciale, ingresso gratuito per tutte le mamme che si presentano in biglietteria con i propri figli, anche questa è bellina e simpatica. Anche a Milano, domani a Palazzo Lombardia, dove c'è la regione praticamente, apre eccezionalmente il suo belvedere dietro prenotazione per ammirare lo skyline della città a tutte le mamme. Pensa un po', bella roba.
1: Se c'è il cielo sereno è uno spettacolo,
0: certo che sì.

0: attenzione, perché questa è una di quelle canzoni che non si capisce mai se è nato il film per la canzone o la canzone per il film.
1: Beh, questa è proprio indicativa, però potremmo usarla per fare gli auguri a un'altra mamma, no? Che abbiamo noi per tutte. Adriana!
0: Allora, Rocky 3, che secondo me è il Rocky più bello di tutti.
1: Se, no. Rocky 2 e Rocky 4.
0: No, questo è Rocky 3.
1: È Rocky 3, infatti, è quello che mi piace meno, Giannini. Sì. Oh, però piaceva a mamma, quindi va bene.
0: Allora, questa è la colonna sonora e c'è l'allenatore, il coach di Silvestre, che gli dice: voglio rivedere in te gli occhi della Trigger. Dire: Hey of the Tiger, Survivor!

0: Era il 1982, Survivor, Eye of the Tiger, il film Rocky 3, grandioso.
1: Eccola lì, nello speciale sato della nostra Carolina. Auguri anche a te, perché anche te sei mamma di annutoli.
0: Bravo.
1: Cosa ti hanno regalato?
0: Un
1: portagas. Ma contenti voi, contenti. Fra poco giochiamo,
0: Sì, certo.
1: Caccia la bufala.
0: Anzi, preparate. Memorizzate il numero per giocare: 347-490-0042. Memorizzate sto numero di Radio Kiss Kiss sul telefonino.
1: Mettete Radio Kiss Kiss oppure lo abbinate all'app.
0: Ma adesso arrivano Lady Gaga con Deux Chiens e questa fantastica Runway sul volume, dai, bella.

0: Lady Gaga the Cheese.
1: Caccia alla bufala.
2: Eccola lì, guarda,
0: bella, bella, è tutta emozionata che domani
2: è andata alla parrucchiera, guarda.
0: Gli annutoli le leggeranno la poesia, poi sì. Le hanno fatto.
2: Ecco, cosa c'entra lo gli ospiti? Cosa le leggono? Poesia, Pio Bove. Attenzione, siamo pronti. Caccia la bufala, tre notizie. Voi dovete solo indovinare qual è la bufala fra le tre notizie che leggeremo. Perché una volta indovinata, se mandate il messaggio, quando dice via Giannini.
0: Aspettate sempre il via, ma il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget. Oltre ai nostri gadget, ci mettiamo anche una scatola di cioccolatini per se siete delle mamme, anche se siete dei papà.
2: No, vai. Siete papà, ve li diamo, ma già ciucciati. Allora, vabbè, cominciamo. Dai. Notizia numero uno. A proposito di mamme. Per partorire serve una mamma, no? Ma dalla Cina arriva uno dei prototipi più inquietanti e controversi degli ultimi mesi. Un robot umanoide progettato per simulare una gravidanza. Ma il progetto mostrato online è diventato ovviamente subito virale. Certo che allenarsi alla gravidanza con un robottino. Vabbè, facciamo finta di niente, è roba cinese. Notizia numero uno.
0: Un caccia alla bufala in tema mamme. Notizia numero due. In Giappone un uomo di 32 anni ha sposato la madre 53enne di una sua ex compagna di classe, conosciuta anni prima durante una riunione scolastica. Dopo essersi rincontrati, lui l'ha corteggiata per mesi con appuntamenti quotidiani, gesti romantici. Lei ha ceduto. La storia è diventata virale sui social e nei programmi TV giapponesi per la differenza di età di appena 21 anni. In Italia abbiamo visto un dilettante, ecco, giusto per capire. Notizia numero due.
2: Attenzione, notizia numero tre. Una madre di 8 figli, nonché ingegnera di Mumbai, indiana, stanca di dover lavare tutti i figli ogni giorno, perché ragazzi, 8 bimbi, alla fine devi lavare, sistemare, si è inventata una cosa decisamente particolare. Beh, lei è ingegnere. Una lavatrice per bambini. No. È un capolavoro. È una specie di capsula, ovviamente fatta su misura, e lei sta cercando di depositare il brevetto. È tipo un autolavaggio per bambini.
0: Una capsula,
2: sì. Secondo me è una cazzulata. Attenzione, questa è la notizia numero 3. Adesso aspettate il via di Giannini. E qual è la bufala secondo voi? La 1, genitore di un barattolo? O la numero 2, beautiful alla giapponese? O la numero 3, mamma, per favore, ma almeno niente centrifuga.
0: Allora, onestamente, stamattina non è facilissimo. Però. Attenzione, quindi rifletteteci bene. Se proprio non avete capito qual è la bufala, ma le bufale sono così, sono subdole.
2: Ma aiutali. Subdole. Allora, vi do io l'aiuto. No, oggi, no, dai, no. Dai, aiuto. È una delle tre. Ho detto troppo.
0: Via! Oh. 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando. E qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

0: Tutti.
1: Ma sono nata.
2: Pensavo dicessi
3: sono mamma io.
2: No, sono mamma io.
3: Chissà se è mamma anche la nostra amica Ketty. Pronto?
4: Buongiorno.
3: Hola.
0: Buongiorno Ketty.
4: Buongiorno a voi. Sì, sono una mamma.
0: Allora, stamattina sei super mamma.
4: Super mamma.
0: Mamma di quanti figlioli?
4: Un figlio, un ragazzo di quasi 20 anni.
3: Lo stai già spingendo fuori casa o te lo vuoi tenere ancora un
4: sì,
3: po'?
4: Sì, già per metà è fuori casa.
3: Ah, buono, via, fatta la vita tua.
0: Vabbè, comunque domani ti leggerà le letterine e ti farà il lavoretto, ti consegnerà il lavoretto, va bene?
4: Vediamo.
3: Come tutti i figli, la letterina è quella della banca che gli chiedi i soldi per il mutuo.
0: Ketty da dove?
4: Ketty della provincia di Catania, da Masca Lucia.
3: Che bello Masca Lucia, ragazzi. C'era il nostro amico Gigi che era di quelle zone. Attenzione Ketty, adesso però è importante. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
4: La
3: 3. Ma certo, peccato perché sarebbe stata una bella idea, ma la lavatrice per i bambini al momento ancora non c'è. Una curiosità, come si chiama tuo figlio Ketty?
4: Si chiama Davide.
3: Che ti regala domani?
0: Un bacio,
4: dai. Questa è una sorpresa.
3: Un bacio di fiori, un bacio. Vedi, cuore di mamma e resta sempre speranzosa. E allora.
4: Me li regala tutti i giorni.
3: Ma che bravo figlio che da bello. Sposare!
0: Ciao Ketty, tanti auguri.
4: Ciao,
0: per domani!
4: Ciao a tutti, grazie!
0: Ma che bello!
3: Grazie a te!
0: Un saluto anche a Davide. Davide, i fiori, regala le fiori!
3: Tanto poi i soldi per pagarteli da lei. Esagera!
5: Harry Styles.

0: Harry Styles, Apache. Sono le 10:17:18 del mattino, siamo in diretta e oggi sì. È sabato 9 maggio del
1: 2009.
0: Allora, abbiamo sentito prima Katie, abbiamo premiato questa mamma, però adesso vi diamo una grande opportunità, ok?
1: Questo ci uniforma tutti, perché tutti ce l'abbiamo. Nessuno può
0: o
1: dire
0: ce l'abbiamo
1: no.
0: Avuta,
1: sì, ma dico la frase ce l'abbiamo, ci resta.
0: Domani festa della mamma e vi diamo l'opportunità di fare gli auguri alle mamme, però in un modo goliardico, simpatico, va bene? Vi chiediamo di inviarci un audio al 347-490-0042 con la frase che vi ricorda o che vi ricordava vostra madre, che appena sentite quella frase è vostra madre. Per esempio la mia.
1: Ecco.
0: Hai fame? Hai mangiato? Oh, è la prima cosa che
1: standard,
0: mi chiede.
1: Sì.
0: Io quando sento hai fame, hai mangiato, chiunque la dica, anche, che ne so,
1: sì,
0: un orco,
1: vabbè,
0: è mia mamma.
1: Sta, dai, quella un po'
0: tu
1: per
0: invece
1: tutto.
0: La frase che te la
1: ricordava?
0: La mia
1: più o meno era simile, però diceva ancora mangi. Ogni volta che ancora mangi, perché mi beccava nel frigorifero a una certa ora, sì sì, perché lei cercava di asciugarmi e poi faceva le cose a 15.000 calorie, no? E poi diceva ma ho messo poco olio, mamma mia.
0: E allora ripetiamo al 347 per fare gli auguri alle vostre mamme, che ci sono o non ci sono, ci sono sempre le mamme,
1: certo,
0: anche se non ci sono più materialmente,
1: certo,
0: con la frase che vi dicono o vi dicevano più spesso,
1: sì,
0: va bene?
1: il tormentone
0: vostro.
1: Dite il nome della mamma però e poi il tormentone. Vai.
0: Certo, dai, 347-490-0042. Oh, le mamme, che bello. Shawn Mendes.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Lande scontato del 22% a 69 centesimi.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Naturelle Go. Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
10: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
9: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
10: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
9: Veramente?
10: Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
13: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
12: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: però alcune frasi che dicono e che dicevano sì, diventano ossessioni.
1: Allora abbiamo scoperto una cosa, Max. Good morning, Kiss Kiss, speciale Saturday. Al corso per partorire non insegnano a diventare mamme, ma insegnano le frasi fatte, perché si uniscono tutte le mamme e dicono le stesse frasi.
0: Ci sono delle cose ricorrenti. Allora vi abbiamo chiesto di fare gli auguri alla vostra mamma, che ci sia o non ci sia, ma comunque ci sono sempre, con quella frase che ve le ricorda.
2: Ciao belli, Kiss Kiss a tutti. Leo Camionaro di Bari. La frase che mi diceva mia mamma era: vieni qua che non ti faccio niente. Ciao Leo.
1: Super, tutti ci siamo cascati.
3: La frase che mi dice spesso, e continuerà a dire mia mamma, è: copriti. Oh, addirittura convivevo, ho fatto un viaggettino a Londra, ho pubblicato sui social una foto dove si vedeva che c'era tanto vento e lei mi ha commentato: copriti, che fa freddo.
4: Mia mamma ogni volta che salivo sulla Vespa insieme al mio amico diceva: mi raccomando, occhio ai colpi di vento. Mamma Marilena, ciao.
1: Sulla Vespa, ci sta, occhio al vento.
5: Buongiorno ragazzi. Ciao. Mamma Stella mi diceva sempre di non andare a giocare a pallone, basta, sennò ti facevi male.
0: Vabbè,
1: è un classico. Oppure non sudare. Allora che vado a giocare a fare.
6: Come ti ho creato, io ti distruggo.
1: Questo è un tatuaggio.
0: Questo è Davide, il figlio di Katie,
1: l'abbiamo scoperto dopo.
7: Allora, la mia mamma mi diceva spesso: Enrico, daguntai. Che significa Enrico da Ciuntaglio, perché era un pomonello da piccolino.
0: Ne arrivano tanti altri, viva le mamme! Dai.

0: mamme old style amavano questa attrice. A proposito di mamme, vi abbiamo chiesto qual è la frase, per, anche per fare gli auguri in maniera goliardica alle nostre mamme, qual è la frase che ve la ricorda o ve la ricordava, dai.
1: Una delle sue frasi celebri che rimarranno indelebili nella mia memoria era: i figli sono nemici pagati.
2: Sono nemici pagati.
3: Ciao mamma, oggi ho preso 8 a scuola. Ah, bravo Cirù. E gli altri invece quanto hanno preso?
2: Eh sì, perché per farti i complimenti doveva sapere gli
0: certo,
2: altri.
0: Certo.
4: Mia mamma diceva sempre: se ti fai male devi avere il resto.
0: Classico.
4: Dialetto barese praticamente. Se ti faccio male da vorrest.
2: Certo, faccio male da vorrest.
5: Cenzino!
2: No.
5: Questa è la frase che caratterizzava la mia mamma.
0: Bello, bello.
2: E quando ti allunga il nome.
6: Mia mamma diceva sempre: io ti ho fatto e io ti disfo.
0: Ecco, anche questa super ricorda.
6: Per mia fortuna.
7: Una frase che mi dice sempre, ancora oggi, la mia mamma quando vado in bagno. Esco dal bagno, ti sei lavata le mani?
0: No.
7: Mamma, ho 44 anni ormai.
2: Hai imparato.
8: Allora Max, buongiorno. La frase frequente di mia madre, sai quelli è? Mocaccia ratina patate.
2: Allora un attimo, ci colleghiamo con la federazione un attimo. Sì, buongiorno. Allora ha detto mo che ritorna tuo papà
0: adesso
2: ti do il ti dà il resto, cioè la mancanza di botte che dovevo dare. Auguri a tutta Italia.
0: Auguri alle mamme. Fun carry on.
9: Well I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th

0: c'è anche un'altra versione.
1: No, non no, possiamo cantare.
0: Ah no, ufficiale. Fan, carry on, ma attenzione, Saif, questa ce l'aveva raccomandata proprio il piccolo imperatore.
1: Sì, incredibile.
0: Viene qui un paio di settimane fa, questa è forte questa canzone.
1: Sì, e non ci ha creduto nessuno. Poi l'ha detto ufficio musica e ci abbiamo creduto tutti. Stiamo parlando di...
0: Saif.
1: Ah, allora lo Saif. Saif con...

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Kiss, kiss.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Kiss, kiss.
8: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
5: Kiss, kiss.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Kiss Kiss.
12: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking
1: fabulous. Mick, questa è Radio Kiss Kiss, 10:47 del mattino. Anche la mamma del nostro piccolo imperatore, Maria Pia, che salutiamo, gli fa sempre la stessa domanda ogni sera: stasera rimani a mangiare a casa? E tu che cosa rispondi?
2: No,
3: no.
1: Già da molto da tempo in me.
2: L'altra frase che dice sempre Giovanni è: trovati un lavoro, perché non ci crede che è qua a lavorare.
1: Signore e signori, quante, e questo solo le mamme cioè possono confermare questa notizia che stiamo per darvi, quante volte sentiamo dire alle madri anche dopo anni dal parto: io, mio figlio è come se fosse parte della mia carne.
2: Sì.
1: Allora attenzione, in realtà è davvero così. Sì, e non soltanto per ragioni affettive. Allora, nel Novecento fu scoperto un fenomeno conosciuto come microchimerismo.
2: Ola.
1: E cioè, durante la gravidanza, un piccolo numero di cellule del feto attraversa la placenta e entrano nella circolazione sanguigna della madre, annidandosi tra i tessuti e rimangono lì. Addirittura è stato scoperto recentemente,
2: sì,
1: che le cellule fetali possono persistere nel corpo anche fino a 30 anni dopo il parto.
2: Ragazzi, quando
1: quindi,
2: dice sei parte di me,
1: tu il figlio lo sei. Senti come se fosse parte della tua. Microchimerismo. Pare che sia necessario per l'allattamento, segnalando, certo, al corpo materno quando e come produrre latte e altre cose.
2: C'è un legame, dai, non ci offendiamo, maschietti e papà.
1: No,
2: se,
1: no.
2: C'è l'eguaglianza. Però c'è un legame particolare, ti ha portato per 9 mesi. L'unica cosa, pensa che sfiga mia mamma, un altro come me dentro nel corpo? No, poverina.
1: Però,
2: no.
1: Mamme, quando dite è come se fossi parte della mia carne, sappiate che c'è la spiegazione scientifica, e quindi è tutto vero.
2: E allora dedichiamo a tutte le mamme queste canzoni dei Coldplay.
1: I Power.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Bella, bella questa canzone di Night, forte, forte, bella, forte e bella. Oh, a proposito di cose forti e belle, è ritornato prepotentemente anche nelle generazioni, l'Alpha Generation.
1: Da?
0: Generazione Alpha.
1: Ah, gli alfisti.
0: In quella di mio figlio.
1: Sì.
0: Grazie ai social è ritornata questa canzone del 1986. Allora, la sento suonare e cantare in continuazione.
1: Sì.
0: Le gli adolescenti degli anni Ottanta la ricorderanno con piacere.
1: E negli anni Ottanta tu c'eri, lady.
0: I capelli lunghi dei Modern Talking con la messa in piega. E la canzone era Sherry.

0: Stop Talking, Sherry Sherry Lady, 1986.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Che eccoci, bella. Eccoci, che bella scena.
0: Allora, preparatevi perché tra novità. Poco inauguriamo un nuovo gioco, si chiama Senza fare nomi, senza fare nomi. Memorizzate subito questo numero 347-490-0042, altrimenti non potete giocare, va
4: senza
0: bene?
4: Senza fare nomi.
0: Tra poco vi spieghiamo come funziona, preparatevi perché...
4: Ma c'è anche un premio?
0: Allora, è un gioco per mettere, certo, c'è premio, che è il nostro bene. Gadget, per mettere a prova la vostra cultura generale.
4: Generale!
0: Generale! Mamma.

0: Dead, Olivia Rodrigo, questa Radio Kiss Kiss, preparatevi, siari, perché
1: ragazzi,
0: oggi
1: novità.
0: C'è questa novità, bravo. Il nuovo gioco si chiama Senza fare nomi, senza fare nomi, nomi, nomi.
1: Voi vedete una cover della nostra sigla, perché giustamente è speciale Saturday.
0: Allora, mettiamo alla prova la vostra cultura generale, ascoltate bene. Adesso vi daremo alcuni indizi su un personaggio famoso che potrebbe essere contemporaneo ma anche storico. Ovviamente vale. I primi indizi sono generici, lo faremo in un paio di talk, va bene?
1: Sì.
0: Adesso via, appena vi sentite pronti, ascoltate bene, rispondete. Il più veloce sarà premiato, però attenzione, perché avete una sola e unica possibilità. Se sbagliate non potete più giocare.
1: No, infatti, è un colpo secco, via.
0: Un colpo secco. Però, se noi adesso vi diamo due indizi, i primi due, dopo nel secondo talk gli altri indizi.
1: Sta a voi scegliere quando partecipare.
0: Se capite subito di che personaggio si tratta, mandate il messaggio. Ma ripetiamo, solo una possibilità. Una volta che si è partecipato, se sbagliate.
1: Algoritmo non vi dà chance.
0: Allora, data la giornata, abbiamo scelto una madre. Questi sono i primi indizi. Allora, il primo lo dico io, va bene?
1: Sì.
0: È una donna americana.
1: Ah.
0: È una donna americana.
1: È una donna americana. Posso partecipare anch'io?
0: Cioè, devi dare l'indizio.
1: Dammi l'altro indizio, dai, che io mando un messaggio.
0: È madre, ma non vi diciamo di quanti figli, ma possiamo dirvi che alcuni sono biologici e altri adottati. Va bene?
1: Non ce l'ho.
0: Allora,
1: ancora.
0: Se avete capito, mandate messaggi. Se non avete capito, aspettate altri indizi.
1: Vale per tutti, no?
0: Sì.
1: 347 490 0042.
0: Potete partecipare su.

0: Comrade, be mine. Yeah. Questa è Radio Kiss Kiss.
1: Posso dire una cosa, Max? Fuori i nomi.
0: Fuori no. Allora, senza fare nomi, seconda
1: tornata,
0: di suggerimenti. Ascoltate bene, stanno arrivando tanti messaggi per chi si fosse aggiunto da poco. Allora, personaggio famoso, abbiamo detto, è una donna americana, è madre di tot figli, alcuni biologici, alcuni adottati. Attenzione a questi altri due indizi.
1: Ecco, allora, uno che ha vinto.
0: No, uno diciamo che ha sposato un attore in passato.
1: Sì.
0: In passato
1: molto famoso
0: e poi ha un nome d'arte che richiama una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni.
1: Aspetta,
0: va bene,
1: un po'.
0: Via, questi altri due indizi vi avrebbero dovuto far capire, ripetiamo, una sola possibilità.
1: Unico.
0: Se sbagliate non potete, vabbè, adesso giocatevela. 347 490 0042, ripetiamo, ha scelto un nome d'arte che richiama una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni e in passato ha sposato un attore famoso.
1: Molto molto famoso, sì.
0: Vediamo, tra poco vi diremo il vincitore.
1: E anche la soluzione, forse. Diremo solo il vincitore, perché siamo bastardi.
0: Fra quintale, aranciata.
1: Sì, fresca, grazie.
0: Bello.

0: Attenzione, perché siamo. È il momento della premiazione di Senza Fare Nomi. Senza, ecco. Fare Nomi. Senza Fare Nomi.
1: Novità, Good Morning Kiss Kiss. Attenzione Max, adesso prima di dare la premiazione e la soluzione, io personalmente avrei premiato gli unici due che hanno scritto Claudia Cardinale e Mia Farro, perché gli altri sono divisi in due nomi.
0: È vero. Allora, il personaggio famoso, una donna, una mamma, madre di tot figli, alcuni biologici, alcuni adottati, una donna americana, e poi abbiamo aggiunto, ha scelto nome d'arte di una delle donne più famose negli ultimi 2000 anni e ha sposato un attore in passato, va bene?
1: Attore sposato, ha fuorviato molti.
0: Stiamo chiamando, anzi eccola, l'abbiamo già sotto in diretta, Francesca! Buongiorno!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao, chissà a te, Francesca!
0: Allora, Francesca, attenzione, adesso mettiamo rullata di tamburi e ci devi dire qual è la donna mamma di cui stiamo parlando.
1: Aspetta,
0: sei pronta, La risposta è? Vai!
2: Madonna!
0: Madonna!
1: Vabbè, dai, siamo stati un po' cattivelli, fuorvianti, perché molti sposati Brad Pitt, Angelina Jolie.
0: Francesca, ecco, è stata la più veloce, ha mangiato subito la foglia, complimenti. Francesca, sei mamma?
2: No, figlia solo.
1: Sei figlia, è anche quello un bel lavoro.
0: Qual è la frase che ti ripete continuamente tua mamma, che è ossessiva?
2: Fai questa cosa come la dico io, non come dici tu.
1: Questo è un classico. Dopo di questo, fai auguri anche a lei, auguri a tutte le mamme. Grazie. E quando ti arriveranno i gadget, aprirai, riguarderai e dirai: oh, Madonna!
0: Sei stata bravissima! Ciao Francesca!
2: Chissà te!
0: Ciao!
3: Chissà te che in ufficio le pause non sono solo un semplice caffè, ma un intermezzo per socializzare e coltivare nuove idee. Chissà te che quando giochi ai videogames ti dimentichi di tutto. Vivi in luoghi fantastici e riesci a sentirti un eroe. Un eroe. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Kiss Kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
7: Kiss Kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
8: Arredissima.
9: Kiss Kiss.
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Kiss Kiss.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Kiss Kiss.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Kiss Kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Dream, Alex Warren. Prima ci ha scritto un radioascoltatore, ha detto la mamma ha quasi 90 anni, è talmente giovanile che ama la febbre del sabato sera e lui la vorrebbe addirittura portare a ballare.
1: Sì, però aveva paura di una cosa, ha detto se la porto questa mi sale sul palco e balla. Ma magari!
0: Fantastica. A proposito di mamme, ha colpito molto la notizia che abbiamo dato prima a proposito del microchimerismo,
1: sì,
0: cioè il fatto che le cellule del feto passino attraverso la placenta e si vadano a nascondere, a mettere proprio in circolo nel corpo della mamma.
1: Si appoggiano le pareti così con le mani dietro.
0: E lì vi rimangono per 30 anni. Ecco perché a volte le mamme dicono: ma io questo figlio lo sento come carne della mia carne.
1: Perché lo è. Lo è. Mentre noi, diciamo noi, voi papà, siete un attimo del mio attimo.
0: vabbè, un po' è così, però ci sono anche dei papà molto, molto mammi.
1: Ma non va a sminuire il ruolo del padre, solo l'impegno, tutto lì.
0: Io conosco Ennio, che io lo chiamo il mammo, che veramente è una cosa straordinaria, onore al merito, veramente fa delle cose che io nemmeno immagino lontanamente di fare. Comunque, tra poco vi parleremo di una notizia e dell'importanza dell'educazione nelle mamme nel periodo che va da 0 a 5-10 anni. 0-5-10 anni sono tre step importanti e la mamma veramente ha un ruolo importantissimo. C'è una ricerca
1: fondamentale.
0: Sembrano cose scontate, ma uno...
1: di scontato ormai non c'è più nulla, bravo, neanche al supermercato.
0: Costa tutto il doppio!
1: Tutto di più, figura dei figli!
0: C'è questa ricerca che arriva dal Regno Unito che ci conferma quello che un po' già sapevamo, hai capito?
1: Sì, però loro vanno a destra, lo sai, dai, guidano al contrario. Loro dicono adesso gli inglesi.
0: Ma le mamme sono uguali dappertutto.
1: È vero, è vero.

0: Dr. B. È un po' c'è dentro.
1: Se non la smenti lo dico a tuo padre.
0: Oh. Another, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, lo studio di cui parlavamo prima riguarda appunto la relazione, le cose che insegna una mamma ai figli tra i 5 e i 10 anni. Da 0 a 5 tutto regolare, le mamme fanno un po' tutti tutte la stessa cosa.
1: No? Il sub-imprinting.
0: Allora, i risultati hanno dimostrato quanto può influire l'educazione di una mamma quando poi a 18 anni il ragazzo diventa fra virgolette maturo, i cosiddetti big five, ovvero estroversione, amabilità, apertura mentale, coscienziosità e stabilità emotiva. I risultati dimostrano chiaramente che i bambini che hanno ricevuto maggior affetto dalla propria mamma sono diventati giovani più aperti, coscienziosi e amabili rispetto a quelli che hanno avuto un genitore meno affettuoso.
1: Sì, ma anche a volte solo per questione di tempo, non è che è affettuoso perché mancava l'affetto.
0: Per quanto riguarda invece tratti di estroversione e stabilità emotiva, sembrano essere invece maggiormente influenzati da altri fattori come le amicizie e le esperienze di vita. Questo ci dice, cari genitori, cari mamme, cercate di essere affettuosi con i vostri figli.
1: Sì.
0: Se avete qualche problema, rivolgetevi a uno specialista, perché sennò i vostri figli
1: non lo scaricate sui bimbi, sennò vi vengono su come noi
0: ne
1: due
0: subiranno.
1: E non è bello.
0: Bravo, bravo.

0: È Sendero Turbo Diesel questa.
1: Ragazzi,
0: ritornano i Maroon 5 con un Adam Levine stratosferico che ritorna veramente alla qualità di un tempo.
1: Ragazzi, stanno arrivando anche in Italia, non volevo dirtelo, preparati. Ma vengono tutti e cinque? Pensavo due Maroon, invece no, Maroon 5, Heroin, New Kiss.

0: riparare unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscany.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Maya Smith e Niall Horan. Questa è Radio Kiss Kiss, che puntata, ragazzi, che ancora non è finita,
1: No, certo, ovviamente. E a parte che dopo chi c'è? C'è Alfonso?
0: Sì, c'è Benny. C'è Benny.
1: No, Alfonso porta Benny, c'è l'autista. Sì, non certo. Viene da solo, Benny.
0: vogliamo dire, sì. Ribadire che ai messaggi rispondiamo sempre noi in prima persona. Non c'è nessuna intelligenza artificiale, anzi, per la verità, non c'è nessuna intelligenza. Quindi...
1: Se ne accorgono dalle risposte che intelligenza non c'è. Però siamo noi due Max.
0: Non facciamo come quelli che
1: fingono in automatico. No.
2: Noi rispondiamo la segreta. Rispondiamo, siamo
1: quando
2: noi
1: diciamo che siamo una famiglia. Good morning, Kiss Kiss, è la verità. È la verità. Rispondiamo. E quando vi mandiamo come risposta il nostro IBAN, c'è un motivo. Oh.
0: Oppure il messaggio della ballerina. Ecco, cliccate sul link, Cribbio.
1: Assolutamente.
0: Sta arrivando Francesco Renga.
1: Ah, guarda, mio amore. Pensavi

0: dico chambre, ma secondo me giunti, sì.
1: Perché a me sembrava invece è finita anche questa splendida puntata, sempre splendida grazie a voi.
0: Sì, chiudiamo con UB40, I Can't Help Falling in Love with You, 1993, dimmi che è quello l'anno. È quello.
1: L'hai azzeccato, puoi tenere sugli occhiali ancora.
0: Tra poco c'è il Benny nazionale qui a tenervi compagnia, ringraziamo il piccolo imperatore, belli, tutte le mamme, auguri per domani, dai.
1: Noi vi rinnoviamo appunto gli auguri, Max, vi ringraziamo, tornano lunedì, ore 9 con Good Morning Kiss Kiss, ma la cosa più importante è dirvi

0: 93 UB14 con I Can Help Falling in Love with You. Sono le 11:57 prima di iniziare Metti un sabato a Kiss Kiss, giro di news, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la voce di Michele Vicetola.
1: Un saluto e una buona giornata dalla redazione. Nuovo scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran mentre resta fragile il cessate il fuoco nel Golfo Persico. Teheran denuncia violazioni americane nello stretto di Hormuz, ma Donald Trump minimizza e minaccia di rilanciare l'operazione militare Project Freedom se non arriverà presto un accordo. Intanto, secondo la CNN, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ferita negli attacchi dei giorni scorsi, continuerebbe a dirigere la strategia di Teheran in condizioni di isolamento. Sul fronte ambientale, l'Iran accusa petroliere europee per una fuoriuscita di greggio nel Golfo Persico. E la guerra nel Golfo Persico e le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di pesare duramente anche sulle tasche degli italiani. Secondo la CGA di Mestre, nel 2026 famiglie e imprese dovranno sostenere quasi 29 miliardi di euro di rincari tra carburanti, luce e gas. L'impatto maggiore riguarda benzina e diesel, con oltre 13 miliardi di costi aggiuntivi. Per la CGA, le misure del governo contro il caro energia non bastano a compensare gli effetti dello shock energetico. E al Senato la cerimonia per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. La commemorazione si è aperta con l'inno nazionale eseguito da un coro di ragazzi, seguita dalle testimonianze dei familiari delle vittime e dalla premiazione del concorso Tracce di Memoria. La cronaca: 3 persone sono morte dopo che un minivan con 9 passeggeri a bordo è uscito di strada ed è finito in un canale a Chioggia vicino a Venezia. 6 occupanti sono riusciti a salvarsi, mentre le vittime sono rimaste intrappolate nel mezzo recuperato dai vigili del fuoco. Omicidio la scorsa notte a Palermo, dove un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 69 nella sua abitazione al villaggio Santa Rosalia. Il giovane si è poi costituito in questura raccontando di essersi difeso da presunte avance sessuali. Infine lo sport, calcio: con lo scudetto già segnato all'Inter, resta apertissima la corsa Champions e la lotta a salvezza. Oggi in campo la 36esima giornata, in programma nel pomeriggio Cagliari Udinese e Lazio Inter, stasera Lecce Juventus. Ieri vittoria del Torino per 2-1 contro il Sassuolo, in Serie B festa per il Frosinone promosso in Serie A insieme al Venezia. Per il tennis internazionale d'Italia, oggi è il giorno del debutto di Sinner, riflettori puntati anche su Cobolli, Pellegrino e Bellucci nel maschile e Paolini nel femminile. Per il ciclismo, oggi la seconda tappa del Giro d'Italia, che ieri ha preso il via in Bulgaria, in maglia rosa il francese Paul Meunier. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, Kiss Kiss a tutti.
0: Saluto Max e Max, Max Giannini con una maglia nera, quindi la maglia nera nel ciclismo si dà a qualcuno? Penso di no. Io ho una maglia color aragosta con anche gli insulti di Max Giannini che contesti il mio outfit. Maglia bianca, candido e puro, Giovanni Imperatore, Gioschi in regia, buon sabato a te, buon sabato a tutti, mezzogiorno in punto. Saremo insieme per queste lunghe 3 ore, una mini maratona su Radio Kiss Kiss con Metti un sabato a Kiss Kiss, come Benny con la musica più bella, Dua Lipa, Gorillaz, subito Rolling Stones con It Colors.

Dance Night, la voce quella di Dua Lipa, prima ancora Gorillaz, Head Colors, la tripletta di mezzogiorno in questo 9 maggio, metti un sabato a Kiss Kiss, buongiorno a tutti da Benny. Peraltro ieri ho avuto una botta di fortuna, inconsapevolmente, perché poi ieri a Napoli, Pompei, comunque in Campania, si è parlato prevalentemente della visita del Papa, quindi era tutto bloccato per il Papa e non si parlava d'altro. Ieri praticamente arrivo in una location incantevole di Marechiaro, quindi zona Posillipo, siamo una zona insomma meravigliosa di Napoli, non serve descriverla, e vedo un botto di barche a vela che sono in acqua e dico beh, chissà che cosa sarà. Ma poi l'algoritmo, perché qui ci sentono ai telefonini, quindi sente che io faccio domande, mi pongo domande su quello che i miei occhi stanno vedendo, e mi compare questa pagina che non seguo, e ieri c'era la Tre Golfi Sailing Week che ha richiamato i migliori equipaggi e yacht con regate inshore, offshore, fa figo insomma dirlo in questo modo, tra Napoli e Sorrento, con il campionato anche del mondo e il campionato europeo, quindi c'erano i Tre Golfi Sailing Week. Non ne ho sentito molto parlare, però se spulciate un po' sul web troverete le immagini incantevoli di centinaia di barche a vela che navigavano tra Napoli e Sorrento.

la più bella del mondo, la voce quella di Rocco Hunt a mezzogiorno e un quarto su Radio Kiss Kiss. Ecco, parlando di regate fantastiche come la Sailing Week e tre giorni ieri tra Napoli e Sorrento, in settimana si è parlato tanto delle bandiere blu perché l'Italia svetta ancora, insomma tante località possono, ecco, issare questa bandiera blu e portarla, sventolarla con fierezza. Cresce il numero di spiagge e di comuni che possono fregiarsi della bandiera blu in Italia, sono 250 località per l'estate 2026. Al primo posto sempre la Liguria, che mantiene il suo primato tra Camogli, Spotorno, Santa Margherita Ligure, insomma tanti posti meravigliosi. Secondo posto per la Puglia, e anche lì ce n'è tanto di mare bello. Terza la Campania, con il Cilento che traina insomma la regione campana. Molto bene anche la Calabria e la Toscana, questo per dire insomma tutti quelli che possono approfittarne anche in questo sabato, che sia bandiera blu, che sia bandiera azzurra o di un altro colore, insomma le temperature stanno finalmente salendo, quindi buon sabato a chi in questo momento è in spiaggia, si sta abbronzando e sta mettendo il piede in acqua adesso così.

0: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.
4: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
11: La spesa intelligente.
12: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
13: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
14: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
16: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
17: La musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Arriva anche l'estate, canzone estiva nel frattempo di Annalisa in questo sabato su Radio Kiss Kiss. Ecco, tra gli eventi più importanti della settimana, i David di Donatello che sono stati assegnati, ha sbancato le città di pianura di Sossai, che ha trionfato con 8 statuette: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Sergio Romano, miglior sceneggiatura originale. Peraltro un film che non è costato tanto, non aveva dietro un'imponente macchina, ecco, industriale, quindi una promozione prima molto local e poi si è estesa tutta Italia. È un film ambientato nel Veneto più rurale e malinconico, da vedere assolutamente. Ma tra i momenti più applauditi della serata dei David c'è stata una cosa: la vittoria di un'attrice che ha esordito nell'89 con Mary per sempre di Marco Risi e all'età di 83 anni ha vinto per la prima volta il David di Donatello e ha conquistato tutti sul palco così.
1: Dal mio profondissimo del cuorissimo, grazie infinite, per sempre, grazie per sempre. Questa volta ho vinto!
0: Ed è Aurora Quattrocchi che ha vinto come miglior attrice e protagonista per il film Gioia Mia. 83 anni, aveva proprio la gioia, ecco, come quella di un bambino quando per la prima volta fa qualcosa di bello. Ha fatto tante cose belle ed è un bel insegnamento questo, che nella vita non è mai troppo tardi, mai dire mai. Anche a 83 anni possono arrivare i dovuti e meritati riconoscimenti. Dal 2002 ora ci sono i Fruffi.

C'è Teddy Swims con Mr. Know It All, 12:34, metti un sabato a Kiss Kiss come Benny con la musica più bella, con Emma Marrone e l'amore non mi basta.

0: tutto e basta.
1: Attenzione che ne arriva una novità con Prendi due, insomma, e paghi uno, perché è il primo estratto del prossimo album di Madonna, Confessions 2, che uscirà il prossimo 3 luglio, canzone presentata in anteprima durante il festival di Coachella, dove Madonna è apparsa a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter. La loro novità

0: Corro subito.
1: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
2: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
3: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Kiss Kiss.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Kiss, kiss.
5: Sotto a chi tocca, da Expert, c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
3: Kiss, kiss.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

Saturday Fever, I Can't Wait con Bob Sinclair e Keisha su Radio Kiss Kiss. Per chiudere il discorso sui rasoi, visto che siamo partiti da lì, abbiamo fatto poi tutto un excursus su cose utilizzate come, insomma, piano B o piano C negli anni 40 e 50. Ibrahimovic si è fatto rasare a zero perché ha perso una scommessa. Ora, quando si fa una scommessa e si perde, bisogna onorare questa scommessa. Ovviamente Zlatan è un uomo di parola, infatti ha pubblicato: a bet is a bet, una scommessa è una scommessa, e se io perdo, io pago assolutamente le conseguenze. E si è fatto rasare a zero. Peraltro, colui che l'ha rasato non è una persona qualsiasi, ma è Tom Brady, una delle figure più iconiche dello sport americano, 7 volte vincitore del Super Bowl, che attualmente si è ritirato e lavora come commentatore per la NFL. Ed è, qualcuno dice,

C'è un'operazione costruita per unire due pubblici diversi, quello del calcio e quello chiaramente del football americano, ma in ogni caso serve anche a lanciare la prossima Coppa del Mondo negli Stati Uniti, dove lo stesso Ibra avrà un ruolo. Stavolta non sarà protagonista in campo, ma avrà un ruolo come commentatore tecnico di alcune partite, e purtroppo non potrà commentare le partite dell'Italia, perché come si sa, insomma, l'Italia al mondiale non ci va, nonostante voci che parlano, insomma, di una probabile fortuna, inserimento italico, ma così non sarà. Comunque Ibra commenterà con una testa glabra, completamente rasato, mantiene comunque sempre il suo affascinato.

loro Milano Baby, Milano che come le grandissime metropoli è spaccata in due, mai come in questo momento. C'è una metà che è ancora festante da settimana scorsa per lo scudetto ed è la parte del biscione, no? Quella nerazzurra, l'altra parte, insomma, quella rossonera, il diavolo, insomma, che è un po' sopito in questo momento, ma il campionato ancora da dire assolutamente la sua. Attenzione, perché io lo vedo dalla regia, il cappello non c'è ma si può rimediare, l'occhiale assolutamente presente, la camicia, beh, una camicia c'è, la giacca pure. Insomma, io potrei dire: Stefano, vogliamo diventare i Benny Brothers, o se preferisci i Piccirillo Brothers, io e te possiamo conquistare il mondo, fidati, perché il nostro History Kiss dall'80 è Everybody Needs Somebody to Love dei The Blues Brothers. Io saluto e ringrazio Andrea Cimino e Max Pennino in regia. Pronto Stefano Piccirillo per le prossime tre ore, noi ci sentiamo domani tra le 13 e le 15 e da Benny kiss kiss a tutti.

0: Ladies and gentlemen, the Blues Brothers.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: 3 del pomeriggio. Hai ragione, amico Benny, domani ti riascolto a partire dalle ore 13 fino alle 15. Non è domenica senza Kiss Kiss, ma soprattutto ti porterò un paio di occhiali da sole, così facciamo i Blues Brothers insieme. Everybody needs somebody to love, e viva la vita questo fine settimana pieno di sole, bello, alte temperature, viaggi e anche tanto lavoro per molti che fanno parte della comitiva di quelli che staccano solo questa sera per godersi sabato sera e domenica tutte le passioni del fine settimana. Stefano Piccirillo vi sta parlando, Andrea Cimmino in regia, questo io, tu e il weekend.

0: Ciò che è ordinario, semplice, che amiamo tantissimo come un campo assolato e un limoneto bellissimo che viene mandato via WhatsApp da parte di Giuseppe. Voglia di limonata, ma certo, grazie a questa foto. 347 490 0042, dove siete? Giro in moto, in macchina, al mare, in montagna, agriturismo, piuttosto che a casa divanati. Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss. Ho detto moto e c'è un fine settimana roboante già in corso di svolgimento, la gara sprint a Le Mans. Facciamo il punto sulla gara lunga della Top Class con Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. Andiamo a Le Mans, posto magico ovviamente per le quattro ruote, per la 24 ore, ma protagoniste le moto. Un grande weekend con tanti punti interrogativi, con le Ducati che insomma devono tornare ufficiali, Bagnaia e Marquez, a primeggiare là davanti. Troppe incertezze, troppi errori in questo inizio di stagione, un po' fisici per Marquez, un po' per una moto che non ha ancora trovato il suo equilibrio, e l'Aprilia intanto spera con il suo leader Bezzecchi, che deve guardarsi però in casa anche con il nemico amico Martin. Vedremo. E poi questa è la pista di Zarco, di casa, dove lui si trova bene. Tanta incertezza, tifiamo per gli italiani, Aprilia e Ducati, ma quello che rende magico questo weekend è che non c'è nulla di scontato, e anche di Gianantonio è la scheggia impazzita di questa MotoGP, sia sul punto di vista del mercato che in pista. Certo. Buon divertimento, ciao amici.
0: Ciao, grazie Davide Camiccioli. Tra l'altro ha nominato tre piloti che stanno dominando la sprint in questo momento a Le Mans. Martin è in prima posizione, seguito da due italiani, ovvero Pecco Bagnaia. Dai Pecco, al terzo posto c'è Bezzecchi con uno straordinario inizio di stagione, appunto, in Top Class.

Sei carnale, ma anche Arcomi non scherza, è una bella accoppiata per la primavera estate 2026. Il singolo di successo si chiama Vacci Piano. Mica piano gli amici in bicicletta, quelli che lo fanno per passione, andare in bici, quelli che super professionisti hanno inaugurato da un paio di giorni il Giro d'Italia 2026. Come tradizione, le grandi corse ciclistiche non partono dal paese che le organizza, ma dall'estero. Quest'anno il Giro d'Italia è partito dalla Bulgaria, c'è una tappa di 221 km, 70 chilometri al traguardo, preso spunto da una foto di Ignazio con la sua bella bicicletta e lì in provincia di Brescia. Grazie per le vostre foto che identificano il vostro fare di questo sabato pomeriggio, per lo più di piacere, salutando quelli che sono tutti i lavoratori e chi compie gli anni oggi. 9 maggio e siete nati nello stesso giorno di un grandissimo artista che amate da più di 40 anni. Sto parlando di Dave Gunn. Come, chi è Dave Gunn? Dai Andrea, chi è Dave Gunn? È il leader, il cantante storico di una band che abbiamo, quali i Depeche Mode, quello molto figo anche a quest'età, classe 1962, quindi saluto tutti i classe 1962 che come Dave Gunn festeggiano oggi. C'è Benson

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su Conad.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: arriva anche un po' Speedy Gonzales, Serena Brancale Levante con Delia al mio paese, con la signora Rosalia che ci bacia dal balcone e quei paesini pronti che guardano il mare con un panorama incredibile in questa giornata di sabato. Bandiera a scacchi, Jorge Martin ha dominato la sprint di Le Mans grazie a una partenza a capolavoro dall'ottavo al primo posto e a un ritmo davvero infernale imposto dall'inizio fino alla fine. Sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta, paura per Marc Marquez che comunque si rialza. Lui può cadere in tutti i modi, si rialza sempre, e meno male per il campione spagnolo. Mentre di Gian Antonio ultimo dopo una scivolata c'è stata anche bandiera gialla. Tanto attenzione, l'app di Radio Kiss Kiss, scaricatela perché nuova tutta giornata, ci trovate ovunque come questa signora. Senti qua.
1: Salve a tutti, sono Maria e vivo in Belgio. Un saluto a tutti voi da parte mia. Bacioni.
0: Ciao, bacioni anche a te dal Belgio, ma ovunque nel mondo, tutto in un solo posto, l'app di Radio Kiss Kiss. Prima ho fatto riferimento alla partenza del Giro d'Italia, ma ci sono tanti appassionati che fanno delle tratte lunghissime.
2: E a proposito di bicicletta, vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Federico e a Vasca che stanno facendo, ripercorrendo la Via della Seta partendo da Roma. Sono partiti da Roma circa 2 mesi fa direzione Mongolia.
0: Wow.
2: Forza Fede, siamo con te.
0: Guinness dei primati subito da aggiornare con Roma-Mongolia, che dire, una tratta. Due mondi in uno fatto in bicicletta, il tutto c'è Daido.

Ciao fenomeno, è la nostra sentenza quotidiana a celebrare questo ragazzo di New York, classe 2003, stiamo parlando di Sombre. Il nuovo singolo è On Record, siete su Radio Kiss Kiss, io tu e il weekend. Abbiamo sguinzagliato un po' di amici al Foro Italico, dove c'è il sold out di pubblico da giorni per la nuova edizione degli Internazionali d'Italia di tennis. Tanti italiani in campo nel corso di questo pomeriggio e anche in serata. Molti sanno che ci sarà l'esordio ufficiale agli Internazionali 2026 del numero uno al mondo Jannik Sinner, di questo parleremo naturalmente con Riccardo Bisti, con Giorgio Spalluto, ma in campo c'è il nostro Mattia Bellucci contro l'argentino Echeverri. L'argentino ha conquistato il primo set con il punteggio di 7-5, terzo set decisivo al femminile per la nostra Jasmine Paolini, impegnata contro Lis Mertens, ha vinto il primo set 6-4, secondo Jasmine l'ha perso al tiebreak 4-2 per la belga al terzo set. Ma tutte le novità direttamente, in sostanza anche dagli spogliatoi del Foro Italico, insomma abbiamo degli inviati incredibili che ci racconteranno le gesta di oggi, ma anche l'eliminazione di ieri di Novak Djokovic.

A quelli che fanno il brunch, perché adesso che è finito il pranzo hai voglia, pronti via, c'è una novità. Lui che in macchina con i genitori ascoltava Lucio Battisti, Francesco De Gregori, Dalla, Daniele Silvestri, sto parlando di Fulminacci, torna con la nuova Maledetto Me.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10%
3: più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo.

0: pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Kiss. Hey!
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
5: Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss.
8: So

0: preoccupati, arrivateci così, so easy to fall in love. Lo dico sempre, quando arriva maggio le partite si dovrebbero giocare la sera, arrivano i primi caldi, quelli forti, già il calcio italiano non è proprio il massimo, è l'espressione dello spettacolo, diciamo la verità. Cagliari Udinese, come hanno finito secondo voi il primo tempo? Con il punteggio, il classico clean sheet 0-0, ma c'è un compleanno da festeggiare, sentiamo.
1: Stefano, mi faresti gli auguri? Oggi è il mio compleanno, c'è una caterina follonica.
0: Ma certo, abbiamo preparato anche una torta che arriva direttamente a Follonica, c'è il topper alla fragola, buon compleanno Caterina davvero, e associamo a Caterina tutti gli ascoltatori che oggi festeggiano non solo il compleanno ma qualcosa di bello, che stanno bene in salute, che si divertono, che sono sorridenti nel modo più assoluto.
2: Buon appetit, baby.
0: Sì.
2: Io mo' finito di lavorare e ancora devo mangiare.
0: Vedi, non esistono più gli orari, i lavori. Prima abbiamo suonato buon appetit, avevamo detto che è tardi, invece è presto per questo ascoltatore.

avanti dal passato, in questo caso 2005, 21 anni fa, siete su Radio Kiss Kiss e fate un salto anche su kisskiss.it. C'è il nuovo merch, giubbotti, t-shirt bellissime per l'estate, 50 anni di Radio Kiss Kiss, anche da vestire.

Relazione d'amore, senza te io non so stare al mondo, damoci tanti baci, che detto da Radio Kiss Kiss è una buona credenziale anche per Biagio, You and Me, la sua nuova canzone. Vi porto quasi a Ferragosto, però di 30 anni fa, 1996, con Rosana, la cantante spagnola che ebbe un successo incredibile, tanto da vendere quasi 5 milioni di dischi con questo unico singolo, poi chiamata in Italia a lavorare anche dagli Articolo 31 e da Sugar Zucchero Fornaciari. Davvero un caso musicale, un ex grande tormentone che è entrato nella storia, il Talismania.

Ehi, olè, che ci sta benissimo per Rosana il talisman. Che storia, 1996, il faro di cavallo, lo scarabeo egizio, il quarzo rosa, il geranio rosa o anche il rosmarino. Sì, sì, rosmarino porta fortuna, amore e fertilità, per la protezione e forza c'è l'occhio, famoso occhio dell'antico Egitto, e poi altri che utilizzano il proprio talismano personale, diciamo molto soggettivo, che non potrebbe appartenere a queste categorie, però per voi ha un significato incredibile. Non è vero, ma ci credo, questa è la filosofia. 4 del pomeriggio, siete Nio, tu e il weekend. Brutta notizia per il tennis italiano femminile, perché è stata eliminata Jasmine Paolini al Foro Italico per mano della belga Mertens. Ci torneremo a Roma tra qualche minuto. Stefano Piccerillo vi parla e c'è Annalisa.

0: Signore, è arrivato Alvaro, giù le mani da Alvaro, neanche un DM sul suo account Instagram, perché il ragazzo si è sposato un po' di anni fa con un insegnante di fitness, una ragazza tedesca bellissima quanto lui, una bellissima coppia, quella formata da Alvaro Soler e la moglie Melanie Kroll. Intanto, brutta notizia per gli appassionati di tennis al femminile: è stata eliminata Jasmine Paolini, che aveva avuto 3 match point nel secondo set, poi la rimonta di Elise Mertens. Altro eliminato eccellente, il maestro di tutti i maestri, 40 Master 1000, 24 titoli Slam, ieri è stato eliminato, sapete forse, Noel Djokovic. Ci colleghiamo con il Foro Italico. Djokovic, cosa è successo, Riccardo Bisti?
1: L'ultima volta che Novak Djokovic si è presentato al Roland Garros senza aver vinto neanche una partita sulla terra battuta risaliva al 2005, quando il campione serbo era ancora minorenne. Succederà anche nel 2026, perché per Novak Djokovic è stata davvero negativa la partita d'esordio all'Internazionale Biennale d'Italia. È stato sconfitto in 3 set dal rampante Dino Prismic, giovane croato, classe 2005. Mancano un paio di settimane all'inizio del Roland Garros e quindi Djokovic si presenterà con pochissime partite sulle gambe. Tra l'altro è ritornato a giocare a Roma dopo 58 giorni dall'ultima partita, gli ottavi di finale a Indian Wells. Quindi la presenza del serbo al Roland Garros rappresenta una grande incognita, perché chiaramente si tratta di uno slam e quindi dove lui solitamente riesce a elevare il livello, ma chiaramente si presenta in condizioni difficili, oserei dire inedite, per la carriera ormai ventennale dell'immenso campione serbo.
0: Grazie davvero Riccardo, lo aspettiamo a Parigi, ha giocato pochissime partite. Tanto Bellucci ha vinto il secondo set contro Echeverri, l'argentino lo porta al terzo, più tardi gioca a Cobolli, poi ci occuperemo anche di Sinner. Fred De Pa.

ci ha preso di brutto Fred De Palma. Anita, Amy Schilla, il tridente d'attacco, già abbiamo la canzone dell'estate 2026, evidentemente, perché gira che è un piacere ovunque e anche gira nel titolo La Testa. Gira con Fred De Palma, si chiama Valeria Mancini, ha 24 anni, viene da Foligno in provincia di Perugia, è stata scelta tra oltre 1000 candidate, eccola la Gloria che interpreterà il ruolo della protagonista appunto di Gloria, il musical di Umberto Tozzi che fa celebrare un'intera carriera con uno spettacolo incredibile, ancora super attuale, è uno degli artisti più amati da tutte le generazioni, a distanza dei 50 anni di carriera, a svelare il volto della protagonista dello show è stato lo stesso Umberto. Di Valeria mi ha colpito subito l'autenticità, la personalità, la presenza scenica, oltre alla sua vocalità, seguire i casting è stato un lavoro molto stimolante e la famosa Gloria, inno della musica italiana, ha la sua protagonista sotto forma di musical. Ora Saul e Charlie Weston con Dusty Man.

0: Chissà te, che da stamattina hai un solo chiodo fisso. Hai voglia di mangiarti una buona pizza.
1: Pizza.
0: Chissà te, che stai pensando di partire, andare lontano e vivere una nuova avventura.
1: Avventura.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociero all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina. È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Un promo continuo per i Rolling Stones grazie al titolo firmato The Colors per la band che ha venduto il maggior numero di dischi nella storia, 1 miliardo di copie e oltre tra album, 45 giri, vinili, CD e supporti digitali. 16:25, questa è Radio Kiss Kiss, c'è un compleanno troppo tenero, senti qua.
1: Sono Giorgia, oggi è il mio compleanno.
0: Ciao.
1: E sto andando a Roma perché mio cugino domani fa la comunione.
0: Okay.
1: Da Barletta, e quindi volevo chiederti se mi facevi gli auguri perché oggi è anche il mio compleanno.
0: Auguri.
1: E compio 11 anni.
0: Ciao, tanti auguri, e anche alle family che mettono lo smartphone ai figlioletti e dicono: guarda, anche tu festeggi il compleanno, manda un messaggio a Radio Kiss Kiss quando c'è Stefano e tutto il resto. Ha una proprietà di linguaggio a 11 anni e impariamo tutti quanti. Quando diventi maggiorenne vieni a trasmettere con me, non c'è problema, l'ho assunta già. Fantastico che ritmo i nostri ascoltatori super giovani. Vanessa Carlton, 2002, questa è Thousand Miles.

No, non è un ex One Direction, non è neanche il fratello di Harry Styles, è un nuovo fenomeno della musica pop, si chiama Harvey, ascoltato già nella squadra dei New Kiss qualche settimana fa. Il nuovo singolo si chiama Lie to Me su Radio Kiss Kiss. Gol dell'Udinese in vantaggio in quel di Cagliari grazie a Buxa che porta in vantaggio i friulani. Il match è arrivato al 72esimo, il primo di questo sabato, mentre ieri il Toro ha battuto il Sassuolo nell'anticipo del venerdì in Serie A. Ore 18 c'è Lazio-Inter, che è una sorta di antipasto di quella che sarà invece una partita molto più importante, quale finale di Coppa Italia il 13 di maggio, e Lecce-Juventus 20:45, importantissima lotta per non retrocedere, qualificazione in Champions League che riguarda alcune squadre tipo la Roma, l'Atalanta ormai non ce la fa più da qualche giornata a questa parte, però Juventus-Roma incollate a un punto, insieme poi Milan e Napoli lotta per la Champions League, oltre all'Inter altre tre per qualificarsi per la prossima stagione. Ora c'è Wiz

Vi faccio sentire una vibe legata alla saudade, quel misto di malinconia, nostalgia, desiderio, beh, definibile con la nuova canzone firmata da Gaia Gozzi. Si parla di un'assenza, un po' di malinconia, la speranza

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Yes, yes. Hey!
9: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss, kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Kiss, kiss.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I'm fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I'm fucking fabulous.
14: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: My Vivian Weiss, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Con la musica più bella, Gelatino, un'altra oretta al sole, via, o si aspetta il tramonto più tardi per fare il classico aperitivo del sabato sera, 16.45, questa è Radio Kiss Kiss, ma più tardi cosa si fa? Un po' di concerti in giro in questo sabato, come ad esempio quello di Elisa, in direzione Salerno, a Eboli, per la precisione, grandissima interprete eccellenza della musica italiana, una certezza, gran live questa sera anche per Annalisa in quel di Milano. Il nostro amico Francesco Renga invece è a Prato La Peligna, siamo in provincia dell'Aquila, il vocione di Mario Biondi, anche lui a Milano, questa volta a teatro agli Arcimboldi. Emi Schilla sarà a Senigallia e via così. Motta invece a Lugo di Romagna. Intanto lì fuori che succede? Belle foto che ci inviate con la Calabria che guarda la Sicilia, lo stretto Reggio Calabria. Grazie Francesca, anche Cinzia nella comitiva dei compleanni che stiamo festeggiando dei nostri ascoltatori, un sacco nati il 9 di maggio, effettivamente al 347 490 0042. La voce è quella di Lily Allen che ammicca un po' a Amy Winehouse, questa è la sua Not Fair.
2: All he treats

Magre in corso di svolgimento ci segnalano la saga del pesce a Camogli e dell'asparago invece in Sardegna. Divertitevi, assaggiate, assaporate. You so precious.

Che è tempo di fare la storia. Ho accennato anche all'inno dei mondiali che si chiama Dai Dai Dale Dale con Shakira che sarà protagonista, ma ne parleremo più avanti. Intanto nel 1984 Tina Turner tornò ad essere prima di tutto una persona indipendente, una gran donna, e coltivava diversamente rispetto al passato un legame tossico con Ike, il suo compagno di vita e professionale, che insomma la faceva implodere. Poi arrivò Private Dancer, disco storico dal quale ascoltiamo What's Love Gotta Do With It.

0: Private Dancer e What's Love Got to Do With It, la storia del 1984.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: E in un battito di ciglia, due ore volate di O2 il weekend, già le 17, Stefano Piccirillo vi sta parlando, fate un fantastico fine settimana. C'è Andrea Cimino in regia. Intanto l'Udinese vince a Cagliari 2-0, un bellissimo campionato dei friulani che arrivano in nona posizione, 50 punti, Cagliari che ha sprecato il match point per la salvezza matematica, bastava un punto, comunque fermi a quota 37 i sardi. Le passioni del weekend, la musica più bella, sta per arrivare post Malone con Circles, ma anche Mario Winans con I Don't Wanna Know. Cominciamo con Achille Lauro, Comuni Immortali. Radio Kiss Kiss.
4: E ciao,

0: Quando suona Circles di Post Malone a maggio, pensi ai cerchi da fare sulla sabbia, ai giochini, poi arriva il mare, cancella tutto e tu riprendi, perché il gioco è proprio quello sul bagnasciuga. 11 minuti dopo le 5 del pomeriggio si stava allenando Jannik Sinner, prima del match che cade alle 19 contro Hofner, ha visto Andrea Bocelli che si aggirava scortato sugli spalti del Foro Italico, ha interrotto l'allenamento Sinner per abbracciare l'eccellenza italiana. Andrea Bocelli al Foro Italico. A proposito, ci colleghiamo con il Foro Italico, Giorgio Spalluto. È arrivato il grande giorno.
1: Il giorno tanto atteso è arrivato, caro Stefano. L'esordio di Jannik Sinner al Foro Italico, a caccia dell'ultimo 1000 che manca all'appello per completare la preziosa collezione. Vince almeno una volta tutti e 9 i Masters 1000, lui che ha vinto gli ultimi 28 match consecutivi da Parigi dello scorso anno. Diventerebbe, in caso di titolo qui a Roma, il secondo tennista della storia ad aver vinto almeno una volta tutti e 9 i Masters 1000. Dopo Novak Djokovic, solo che ci riuscirebbe a 24 anni, a differenza di Nole che ci riuscì a 31 anni. Insomma, tanti record, ovviamente è una ricorrenza speciale, sono 50 anni che un italiano non vince questo torneo, e allora noi speriamo chiaramente non solo in Jannik Sinner ma anche negli altri italiani, visto che quest'oggi in campo ci saranno anche Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino per la prima volta al secondo turno di un Masters 1000 e anche Mattia Bellucci. Ieri il record che verrà verosimilmente battuto oggi e nei prossimi giorni. A te.
0: Grazie davvero. Mentre ci parlavi, Bellucci ha chiuso il suo match da te nominato, ha vinto contro l'argentino Echeverri in 3 set, terzo set vinto con il punteggio di 6-3. Infatti sceso in campo anche Flavio Cobolli contro Atman, in vantaggio il francese 2-1, ma siamo all'inizio del match. Torna Rocco Ante.

per il disco bellissimo di Rocco Hunt, che ci porta a pensare alla più bella del mondo, poi ognuno ha la sua. Sicuramente per tutti la più bella del mondo è la mamma, che domani sarà festeggiata e sta festeggiata per la festa del 10 di maggio. Questa è Radio Kiss Kiss, in io tu e il weekend. Grazie per tutte le vostre segnalazioni, già gli auguri alle mamme al 347 490 0042 e ci penseremo anche a Suon di Musica nella giornata di domani con grandissime sorprese. Il nostro dono fatto della musica più bella.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Yes, yes. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Yes, yes. È arrivato il marcio ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss.
2: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
5: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss. No, no.

0: belle amiche, magari americane, le presentiamo agli amici, si sistemano tutti e poi spariscono tutti perché tu sei rimasto da solo e devi farti nuovi amici. E il gioco delle coppie organizzato da lui in gioventù. Harry Styles con American Girls. Il successo di Michael Jackson non soltanto al cinema per Michael, ma anche nelle classifiche italiane. Ad esempio Thriller, pensate, è rientrato in classifica in quinta posizione negli album più venduti di questo fine settimana. Ma non solo. Se tu vai a vedere i singoli più scaricati, mentre al numero 1 c'è Samurai J, al numero 10 c'è Billie Jean e al numero 20 c'è Beat It. La Michael Jackson mania continua. A proposito poi di classifiche, ci pensa Adriana. Alle 18 con la nuova Kiss Kiss Play Chart. Subito c'è Gali.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

e stavi pensando di andare al mare, ma tua moglie ti ha portato al centro commerciale, devi trovare ancora parcheggio. Siamo qui, rilassati e sfogati. Siamo nelle passioni del fine settimana e tu il weekend potevi prendere la bicicletta come i ragazzi del Giro d'Italia. Andata in archivio la seconda tappa, ricca di colpi di scena. Al Giro d'Italia succede di tutto negli ultimi 30 chilometri. La pioggia causa una maxi caduta dove hanno la peggio alcuni uomini tipo Adam Yates, vecchia conoscenza dei vincitori del Giro d'Italia. Sull'ultima salita Vingard scatta, gli rispondono solo Pellizzari, Van Aert. Nel finale vengono raggiunti, si impone allo sprint Guillermo Silva e la nuova maglia rosa del Giro d'Italia che sta correndo nella fase iniziale in quel della Bulgaria. Tra poco un new kiss, subito Imani, You Will Never Know.

Novità, hanno avuto già consensi incredibili non solo a Sanremo 26 ma anche al più recente concerto del 1° maggio. Non basterà la chimica, una parola magica, amore ti conosco, mi scrivi amore buongiorno, infatti, ma si legge porno.

0: porno.
1: Mi scrivi amore buongiorno, ma si legge porno. Questa la versione delle bambole di pezza sui WhatsApp che arrivano queste cinque ragazze scatenate che tra l'altro questa sera sono a Napoli, hanno avuto anche un'idea di fare una cover di un classico della canzone partenopea che è Resta con me. Chissà, magari lo ascolteremo prestissimo. Pronti via, guardi il cielo, no, guarda l'auto, guarda la strada, ci pensiamo noi. Perché vuoi sapere se questo caldo continuerà? Ci collegheremo con ilmeteo.it. Subito c'è per noi Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Peggioramento da ovest con prime precipitazioni sui settori nord-occidentali, coste tirreniche e isole maggiori. Domani una perturbazione di origine atlantica investirà un po' tutto il centro-nord della Campania, con nubi sparse e piogge. Col passare delle ore ulteriori fenomeni interesseranno i medesimi settori, ma il tempo risulterà maggiormente asciutto al sud. Temperature massime comprese tra 17 e 21 gradi al nord, tra 17 e 22 al centro, tra 21 e 27 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
4: Kiss, kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicezia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele sono mille fiori.
8: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
10: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Yes, yes.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
13: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
10: Kiss, kiss.
14: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Kiss, kiss.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a

Se sei felice balla, se sei triste fa lo stesso che passa. Nico Santos nella musica più bella con All Time High. Grazie a Carlo insieme a Francesca. Sono in Toscana a fare queste degustazioni giretti enogastronomici. In quel di Firenze scopro grazie a loro che c'è la festa del tortello e della carne alla brace. In previsione cena più tardi, niente male come itinerario. Prima a Pisa invece il festival della fragola. Anche la fragola il suo festival, ce la cantiamo, ridiamo, sorridiamo. Questo è il fine settimana di Radio Kiss Kiss. A proposito di cantare, questa la conoscete praticamente a memoria.

Sanremo categoria giovani, la conferma di Niccolò Filippucci: tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Adriana prontissima, la mia amica, con la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, da vedere anche su Kiss Kiss TV nei prossimi minuti. 158 del digitale terrestre, arriva la Kiss Kiss Play Chart, grazie Andrea Cimino in regia e a voi per la stupenda compagnia per Io, Tu e il Weekend. Madonna con Beautiful Stranger, siamo nel 1999, da Stefano Piccirillo, Kiss Kiss

0: Grazie a Stefano Piccirillo che come sempre è stato con voi fino a questo momento. Io sono Adriana Petro e si parte con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima spazio alle news, vi aspetto.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la guerra in Medio Oriente. All'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, Donald Trump in un'intervista ribadisce: l'Italia non c'era quando avevamo bisogno e non ci ha aiutati neppure con le sue dragamine. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi del nostro paese. Nessun commento invece sulla lettera di risposta iraniana alla proposta di pace americana che era attesa per ieri notte. Londra annuncia che invierà in Medio Oriente un cacciatorpediniere in vista di una futura missione internazionale di carattere difensivo per garantire la sicurezza del traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Intanto in Libano sono almeno 11 le vittime dei raid israeliani delle ultime ore nel sud del paese. Restiamo all'estero. In Russia ha celebrato sottotono l'81esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Nonostante la tregua di 3 giorni fino a lunedì prossimo, c'erano timori per la sicurezza. Parata in tono minore sulla Piazza Rossa e discorso lampo del presidente Putin, che ha lodato i suoi soldati e ha dichiarato: ci battiamo contro una forza aggressiva sostenuta dalla NATO. Voltiamo pagina. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus per 4 italiani che si trovavano sul volo KLM transitato da Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che era a bordo della nave da crociera Ondius e che è stata poi ricoverata a Johannesburg in Sudafrica, dove è deceduta. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La nave sta facendo rotta verso le Canarie, a Tenerife, dove dovrebbe approdare nella notte. Intanto le autorità sanitarie di Firenze hanno riferito di aver disposto la quarantena precauzionale per una donna in attesa degli accertamenti necessari. A Stroncone, in provincia di Terni, una donna di circa 40 anni è stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato, mentre la vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è ricoverata in gravi condizioni. Gli investigatori hanno recuperato il martello e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero. Siamo allo sport con il calcio. Il sabato della 36esima giornata di Serie A si è aperto con la vittoria dell'Udinese sul Cagliari per 2-0. Adesso c'è Lazio-Inter, stasera alle 20.45 Lecce-Juventus. Infine il tennis. Agli internazionali d'Italia va al terzo turno Mattia Bellucci, che ha battuto in rimonta l'argentino Thomas Echeverri. Oggi l'esordio di Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. In campo anche Coboli e Pellegrino, opposti rispettivamente ai francesi Atman e Fils. Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini, campionessa in carica, al terzo turno ha ceduto in 3-7 alla belga Mertens. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni a più tardi e Kiss Kiss a tutti.
2: Kiss Kiss Play Chart.
3: Kiss Kiss Play Chart.
2: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: Buon sabato, buon weekend e buon tardo pomeriggio. Io sono Adriana Petro, questo è il nostro appuntamento fisso, immancabile, dalle 18 alle 20 con la musica più bella. Noi ci mettiamo sempre tutta la nostra selezione musicale pronta per voi per il fine settimana. Grazie Pica, che si occuperà della parte tecnica. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre, quindi anche da lì potete guardare la musica più bella. Ma partiamo subito dalla posizione numero 40, dove c'è Bresh con Introvabile.
4: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
5: No, nel senso lato.
4: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
5: Devi darmi tempo.
4: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Introvabile la canzone di Brash, posizione numero 40 nella Kiss Kiss Play Chart, alla 39 Louis Tomlinson con Imposter, ma subito alla 38 Charlotte Cardin.

Sweet Touch, canzone molto bella, elegante. Lei si chiama Charlotte Cardin, giovanissima, è una modella e cantante canadese. Posizione numero 38 all'interno della classifica della musica più bella, dove saliamo velocemente con la posizione numero 37, new entry per Taylor Swift, questa è Elizabeth Taylor.

Questa è la nostra selezione musicale, pronta per voi anche per quest'altro weekend della Kiss Kiss Play Chart. Io sono Adriana Petro ed era la nostra prima new entry, Taylor Swift con Elizabeth Taylor, posizione numero 37. Alla 36 c'è J-Ax con Italia Starter Pack, ma subito alla 35 vi suoniamo Fulminacci con Stupida Sfortuna.

di Fulminacci, questo cantautore e cantante che si affaccia, diciamo, sulla scena musicale italiana e ci piace molto. Posizione numero 35 all'interno della classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, che trovate interamente anche sul nostro sito kisskiss.it. Un pezzo molto bello, perfetto per il sabato pomeriggio. A notre con Talk to You.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
12: Kiss. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
14: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su conad.it.

Sì, il titolo è Stessa Direzione, la sua ultima e nuova canzone, posizione numero 29 in classifica. Continuiamo a salire con la musica più bella e a scalare la Kiss Kiss Play Chart con la posizione numero 28, i BTS con Swim.

0: Smite, Bruno Mars, posizione numero 27 in classifica. Andiamo alla 26 con un'altra new entry. Nate con una bella canzone d'amore, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piace a loro, conviene a te.it.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele sono mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
11: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
12: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
11: Scoprire isole di silenzio.
13: E oasi di divertimento.
11: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Kiss Kiss.

nostra Kiss Kiss Play Chart. Loro si chiamano Temper City ed è un nuovo progetto discografico. Loro sono un trio di base a Los Angeles. Posizione numero 24 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 23 c'è Taylor Swift con Opalite, ma subito alla 22 Dito nella Piaga. Se volete rivedere e riascoltare l'intervista

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Tra le canzoni di quest'ultimo Festival di Sanremo più suonate su Radio Kiss Kiss anche in questa settimana abbiamo conosciuto meglio Margherita Carducci, ovvero Dito nella Piaga, durante una delle ospitate proprio in Fuori Tutto. La domenica mattina dalle 12 alle 13 ospitiamo e ci alterniamo nella conduzione di questo programma che appunto cerca di svelare dettagli inediti degli artisti e degli ospiti che di volta in volta si susseguono. Posizione numero 22 all'interno della Kiss Kiss Play Chart, andiamo velocissime alla numero 21 con Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive.

Super safe, Miles Smith, Niall Horan, posizione numero 21 nella Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato pomeriggio, buon aperitivo a tutti voi. Io sono Adriana Petro, insieme fino alle 20, dove poi scopriremo il nuovo podio della Kiss Kiss Play Chart. Andiamo alla posizione numero 19, c'è Somber, questa è Potential.

0: singolo di Summer si chiama Potential ed è alla posizione numero 19 in classifica. Adesso spazio alle news e ci risentiamo tra pochissimo.
1: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io e il mio paese ci siamo sempre stati per l'Italia. Così Donald Trump all'indomani della visita del segretario di Stato americano Rubio a Roma, ha ribadito in un'intervista il suo disappunto nei confronti del nostro paese. Il leader della Casa Bianca conferma di continuare a prendere in considerazione di spostare i suoi soldati dalle basi italiane. Israele prevede di rilasciare in giornata Tiago Avila e Saif Aboukesheki, due attivisti della Global Sumo Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per più di una settimana. L'ONG israeliana Adalah fa sapere che saranno consegnati alle autorità per l'immigrazione, che li espellerà. Ci spostiamo in Russia, celebrazioni sottotono per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e della vittoria contro la Germania nazista. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino Peskov, Washington avrebbe fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma ha precisato si tratta di un percorso molto lungo e dai dettagli complicati. Emergenza antivirus, attivate dal Ministero della Salute le misure di sorveglianza per 4 italiani che erano sul volo KLM transitato da Roma e sul quale era salita per pochi minuti la donna che era a bordo della nave Ondius, deceduta poi dopo un ricovero a Johannesburg. I 4 connazionali sono residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La cronaca continua la scia dei morti sul lavoro, 5 le vittime nelle ultime ore. Un operaio senegalese di 23 anni ha perso la vita in una struttura balneare nei pressi del lungomare di Paola in provincia di Cosenza, travolto dal cedimento di una struttura in cemento. Sempre in Calabria, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 53 anni è stato schiacciato da una gru. A Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale sono morti 3 braccianti di nazionalità marocchina. Erano a bordo di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, è ribaltato finendo in un canale. Arrestato un 74enne titolare di un nightclub di Anzio in provincia di Roma con le accuse di sfruttamento, favoreggiamento e induzione alla prostituzione. All'interno del locale, che è stato sequestrato, sono stati identificati 3 clienti e anche 12 minorenni. Gli investigatori hanno inoltre identificato 4 donne di nazionalità colombiana, albanese e nigeriana. Lo sport calcio, il sabato della 36esima giornata di Serie A, propone un'anteprima dell'ultimo atto di Coppa Italia. Lazio e Inter ora in campo si ritroveranno di fronte mercoledì prossimo per la finale dell'Olimpico. Nella sfida delle 15 l'Udinese si è imposta sul Cagliari per 2-0. Stasera alle 20:45 Lecce Juventus. E chiudiamo con il tennis. Jasmine Paolini saluta gli internazionali di Roma al terzo turno. La campionessa uscente è stata battuta dalla belga Mertens in 3-7. Avanti Mattia Bellucci, che ha sconfitto in rimonta l'argentino Thomas Echeverri. Tra poco l'esordio di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta l'Austria con Sebastian Hofner. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni, buon sabato sera e chi schissa a tutti.
0: Questa è la Kiss Kiss Play Chart, la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss che state ascoltando dalle 18 e continueremo fino alle 20, dove poi scopriremo il nuovo podio di questo fine settimana. Io sono Adriana Petro, grazie Pica che si sta occupando invece della parte tecnica, e un ringraziamento speciale va come al solito alla nostra redazione per averci aggiornato su tutta l'attualità. Noi ripartiamo con la posizione numero 18, Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

Raffi insieme a Noemi per questa bella canzone d'amore, proprio una dedica alla prima fase, che poi probabilmente è proprio quella più interessante, cioè la fase dell'innamoramento. Farfalle nello stomaco è alla posizione numero 18 della Kiss Kiss Play Chart. Saliamo alla 17, Teddy's

signor so tutto io, Mr. Know-it-all. E questo è il titolo dell'ultimo capolavoro, consentitemi di dirlo, di Teddy Swims, posizione numero 17 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, continuiamo a scalare la nostra classifica, lo facciamo con la posizione numero 16, Emma ed Arcomi con Bacci Piano.

0: ways, but I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, favoloso, è un inno glitterato alla resilienza estetica. Lei è un personaggio davvero sui generis, giovane, si chiama Mick, il suo vero nome è Giorgia Mick, ha utilizzato soltanto il cognome come nome d'arte. Ha conquistato parecchie classifiche a livello globale nella Kiss Kiss Play Chart in questo sabato, è alla posizione numero 15. Continuiamo a salire, ma soprattutto continuiamo a suonarvi la musica più bella. Vi ricordo che siamo contemporaneamente su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Loro sono una coppia artistica attesa da tantissimo tempo e proprio questo è uno dei brani, possiamo dirlo, più attesi dell'intero album che arriva dopo 3 anni di silenzio. Si chiama Disincanto. Sto parlando di Madame con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.

Sono pazza per questo pezzo, Madame, volevo capire, con Marrakesh all'interno della Kiss Kiss Play Chart, anche questa come new entry, posizione numero 14. Saliamo alla 13, c'è anche la nuova di Olivia Rodrigo, il titolo è Drop Dead.

0: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
3: È Evolutia,
2: la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
5: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
7: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss.
7: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
9: Kiss Kiss. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Yes, yes.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
12: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Kiss Kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

in Love è la canzone di Olivia Dean che fa seguito a Man I Need, la sua hit globale, la hit che le ha fatto guadagnare anche il primo Grammy Awards della sua carriera come Best New Artist. Posizione numero 11 in classifica, continuiamo a salire ed entriamo finalmente nella top 10 con la posizione numero 10 occupata da Blanco ed Elisa, questa è Ricordi.

Clara insieme a Keisa, I Can't Wait, occupa questa settimana la posizione numero 9 in classifica ed è stato uno dei pezzi che abbiamo suonato di più durante questi giorni che precedono il weekend su Radio Kiss Kiss e lo avete amato tantissimo. Continuiamo a salire con la posizione numero 8, c'è Samurai J e questa è Ossessione. Mm, yeah, yeah, yeah.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

tra i J, tra i pezzi più virali dell'ultimo festival di Sanremo, ed è alla posizione numero 8 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 7 arrivano i The Bowser con Magnetic.

0: via via.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

Uno dei film più visti dell'ultimo periodo è sicuramente Il Diavolo Veste Prada 2, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane la scorsa settimana, il 29 aprile, e la colonna sonora del film è firmata da una coppia artistica inedita, ovvero Lady Gaga e Dirty, e porta anche il nome della rivista del personaggio di Meryl Streep. Sto parlando di Runaway, inserita nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 4.

Runway. Questo pezzo è stato prodotto e scritto tra gli altri da Bruno Mars, poi c'è anche Lady Gaga e altri nomi altisonanti. Si chiama Runaway, come vi dicevo prima, colonna sonora del sequel del Diavolo Veste Prada, Lady Gaga e Doechii insieme. Posizione numero 4 nella Kiss Kiss Play Chart, saliamo ufficialmente sul nuovo podio di questo weekend, ex numero 1, posizione numero 3 per i The Colors, che sono tornati con una nuova sperimentazione musicale. Questo è un suono più internazionale. Il titolo è Rolling Stone.

0: canzone dei The Colors sul podio, posizione numero 3. Alla 2 Harry Styles con American Girls.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

podio della Kiss Kiss Play Chart, Harry Styles, posizione numero 2 in classifica. Io vi aspetto il prossimo sabato allo stesso orario, dalle 18 alle 20, due ore piene insieme e soprattutto con la musica più bella. Siamo stati bene insieme anche oggi, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV al canale 158 del Digitale Terrestre, grazie a Pika che si è occupato della parte tecnica. Vi lascio con la nuova prima posizione di questo sabato, un trio musicale super amato e super apprezzato, quello composto da Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao!

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente.
2: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Kiss, kiss.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok, rap

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi! Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate!
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Yes, yes. Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Yes, yes.
8: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
9: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
10: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Yes, yes.
12: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Yes, yes.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Kiss Kiss.
15: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova.
16: La musica

Kiss Kiss. Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. La musica più bella, musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Tu, figlio di un muratore, l'Emilia.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Yes, yes. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Kiss Kiss. La musica più bella.
11: La musica più bella.

0: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss. Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Kiss, kiss.
7: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90€. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, Buona Spesa Italia.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss. Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.

0: And I wanna talk about.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.
3: In questa notte fantastica.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: baby, do that conga.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: L'ascolto di questo programma è vivamente consigliato col volume a palla.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Kiss, kiss. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Yes, yes. Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
9: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
8: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
9: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
8: Veramente?
9: Arredissima, dove la vita è issima.
10: Arredissima.
11: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polti Coffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: Kiss, kiss.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
1: Kiss, kiss. Hey!
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss, kiss.

0: Yo, baby. La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento.

0: È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: La notte. Vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Kiss Kiss.
1: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora.
0: La musica più

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.